Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: In Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: Radio Verona in Love.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Verona.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato

0: l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata. Contatti, incontri, maliziosi SMS, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner, destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita. È probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione. Dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Verona.

0: chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Poteva avere conseguenze ben più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato ieri in riva a San Lorenzo, finendo nell'Adige. È accaduto nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino a Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo, perdendo l'equilibrio. A salvarlo un turista tedesco di 30 anni che si è tuffato in acqua, aiutato poi da alcuni escursionisti a bordo di un gommone. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 19 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona ieri è stata la città più calda del Veneto, temperature elevate e afa hanno caratterizzato la giornata in tutta la regione. Sentiamo il servizio di Valentina Burati.
4: 35 gradi a Salizzole e Sorgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori, ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato, che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
3: E da oggi prevista temperature in ulteriore rialzo, nei prossimi giorni si potranno sfiorare anche i 40 gradi. Scuola, prima prova della maturità ieri per circa 7.500 studenti e studentesse veronesi. Dalle 8.30 i maturandi sono stati impegnati con il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di Stato 2026. Sentiamo com'è andata nel servizio di Giovanni Salvatori.
5: Ragazze dell'Assemblea Costituente, Mario Calabresi, ma in tanti tra gli studenti hanno scelto il tema dei confini tra le generazioni, sfoggiando, almeno tra gli intervistati, preparazione e self-control, anche se ora cresce la preoccupazione per la seconda prova e in prospettiva per l'orale. In tanti rifiutano l'immagine cucita loro addosso dei giovani sdraiati.
6: Io la traccia B3 ho scelto sui confini delle generazioni, la crescita. Diciamo che sapevo di cosa parlare, dai.
7: Io ho scritto che spesso non si riesce, gli adulti rimangono intrappolati nella vita dei più giovani, invece secondo me dovrebbero prendersi le loro responsabilità.
8: Sul giornalista Calabresi, dove appunto parlava della fatica e del fatto che nel Novecento c'era più questa dedizione nel faticare, magari questa fatica che i giovani non vogliono compiere è data anche dal fatto che il mondo che stiamo vivendo adesso non ci permette, insomma, di emergere.
9: Ho parlato appunto dell'adolescenza, del fatto che noi giovani veniamo visti un po' come dei nulla facenti, quando in realtà ci stiamo facendo comunque ci stiamo costruendo anche un po' da soli, in particolar modo in quest'ultimo periodo di confusione.
3: E oggi le seconde prove, latino al classico, matematica allo scientifico, poi gli orali e la fine del quinquennio che segna la svolta all'età adulta. Servizi, novità per i cittadini veronesi sul fronte dei rifiuti, diventa gratuito il ritiro a domicilio degli ingombranti da parte di AMIA con l'obiettivo di facilitare lo smaltimento corretto e contrastare gli abbandoni. Sentiamo il presidente Roberto Becchis.
10: L'unica eccezione

0: servizio.
1: Nuove critiche sull'alta velocità Brescia-Verona. Europa Verde contesta costi e tempi dell'opera che, secondo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, dovrebbe entrare in servizio nel 2027. Il movimento ecologista parla di una delle tratte più costose d'Europa, con circa 65 milioni di euro per chilometro, e segnala criticità ancora aperte a partire dal collegamento finale con il nodo ferroviario di Brescia. Mafie, il Veneto è la terza regione italiana per reati spia delle infiltrazioni criminali. Secondo i dati diffusi da Libera, nel 2024 sono state registrate oltre 27.000 contestazioni tra estorsioni, riciclaggio e usura. Verona risulta la provincia veneta più colpita. L'associazione invita a non sottovalutare una presenza mafiosa che sempre più spesso punta ad infiltrarsi nell'economia legale e nel sistema degli appalti. Sanità, entra in funzione la nuova casa della comunità di Villafranca. La struttura servirà circa 80.000 residenti di Villafranca, Mozzecane, Povegliano Veronese, Somma Campagna e Sona, offrendo cure primarie e specialistiche, appunto prelievi e integrazione con i servizi sociali. L'obiettivo è garantire un punto di riferimento sanitario unico e una presa in carico più vicina ai cittadini. Carte di identità, il governo rinvia l'addio a quelle cartacee e scoppia la protesta dei comuni. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i vecchi documenti resteranno validi fino alla naturale scadenza e comunque non oltre la fine del 2027. Verona, insieme ad altre città italiane, critica la proroga definendola soltanto parziale e anche fonte di confusione per i cittadini dopo mesi di lavoro per completare il passaggio alla carta di identità elettronica. Era l'ultima notizia, siamo adesso al traffico e poi alle previsioni. Meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico risulta scorrevole in A4, sulla 22 del Brennero invece in carreggiata sud troviamo 4 km di code per incidente tra Carpi e Campo Galliano. In città traffico al momento scorrevole anche se sostenuto, ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Lugagnano, via Bassone, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via della Libertà e via Basso Acquar. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni insiste sulla nostra regione garantendo ancora tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 35 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
7: Radio Verona Flashback.

0: Verona, l'unica di Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno Verona, buongiorno Veneto, buongiorno a chi è già in viaggio verso il lavoro, a chi sta preparando il caffè oppure a chi ci segue come ogni mattina. Venerdì 19 giugno, oggi avremo molti appuntamenti che ci ricorderanno anche che esiste una vita oltre il lavoro. E io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. I vostri messaggi, le vostre segnalazioni, i vostri commenti al 335 60 11 610. Partiamo da un mondo che continua a vivere sospeso tra diplomazia e guerra. Nella notte la guerra in Ucraina è tornata a colpire il cuore della capitale, anzi delle capitali. Missili russi su Kiev, droni ucraini su Mosca con una raffineria colpita e una gigantesca nube di fumo che ha oscurato il cielo della capitale russa. Una nuova escalation che arriva mentre l'Europa cerca una linea comune nei confronti del Cremlino e mentre sullo sfondo restano aperti anche i dossier Iran e Medio Oriente. Da Teheran arrivano segnali contrastanti sull'intesa con Washington, mentre nello stretto di Hormuz il traffico marittimo riprende gradualmente, ma la sensazione è che la crisi sia tutt'altro che archiviata. In Italia oggi è il giorno della seconda prova della maturità dopo il tema di italiano affrontato ieri da oltre 500.000 di studenti. Questa mattina tocca alle materie caratterizzanti e i vari corsi, quindi latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, tracce che hanno fatto discutere e che almeno secondo i ragazzi sono risultate più abbordabili del previsto. E tra i maturandi di quest'anno c'è anche uno studente decisamente speciale, e cioè il cantante Pupo, tornato sui banchi per una sfida personale. Sul fronte politico fanno discutere i nuovi sondaggi perché Fratelli d'Italia resta il primo partito, ma il dato che attira l'attenzione è la crescita di Futura Nazionale di Roberto Vannacci, che secondo l'ultima rilevazione supera seppur di poco la Lega di Matteo Salvini, un segnale che alimenta il dibattito sugli equilibri interni al centrodestra e sulle prospettive future del panorama politico italiano. Poi lo sport: prosegue il mondiale nordamericano con il Brasile di Carlo Ancelotti chiamato a convincere dopo un avvio non del tutto brillante. Negli Stati Uniti cresce l'entusiasmo per la nazionale di casa, mentre in Italia tiene banco la partita per la presidenza della Federcalcio con Giovanni Malagò, che vede aprirsi la strada verso la candidatura. E l'Inter intanto conferma Christian Chivu alla guida dei nerazzurri fino al 2028. Naturalmente questa mattina ci occuperemo anche di Verona e del Veneto, sfogliando insieme i quotidiani, seguendo il traffico, il meteo e le notizie che riguardano più da vicino il nostro territorio. Parleremo molto di maturità, parleremo di nuovi servizi ai cittadini e anche di un festival che prende il via appunto per questo weekend.
2: Facciamo

0: Tu Camarena, questa è la nuova canzone di Baby K per l'estate 2026. Sono le 7:21 minuti e 45 secondi. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E subito sul quotidiano L'Arena, con il taglio alto occupato da una analisi che è stata fatta da Europa Verde e che riguarda appunto i costi della TAV. E neanche farlo apposta, è la risultata la più cara d'Europa, con 65 milioni investiti a chilometro. Parliamo della TAV, del tratto Brescia-Verona. Risulta quindi tra le linee, se non la linea ad alta velocità più costosa d'Europa. Europa Verde non partecipa all'entusiasmo per l'annunciata apertura nel 2027, ricordando i ritardi che ci sono stati appunto nella realizzazione di quest'opera, che il progetto addirittura risale al 1991. E secondo il movimento restano aperti nodi importanti, anche perché appunto non tutti i nodi sono stati ancora risolti tecnicamente. Ci sono da completare alcune tratte e sottotratte. E andiamo invece di spalla sul giornale L'Arena. Case di comunità, ULS, l'annuncio: al via in luglio 20 strutture. Le strutture sono praticamente finite, il termine del 30 giugno fissato dal PNRR l'abbiamo rispettato, e per il 30 luglio saranno al 100% della funzionalità con il personale necessario. La conferma che tra pochi giorni il nuovo modello di medicina territoriale sarà realtà è arriva dal direttore generale dell'ULS 9 Girardi. Ieri aperta la casa di comunità di Villafranca, curerà 80.000 residenti di 5 comuni. Tra l'altro abbiamo proprio un contributo audio di Nicola Girardi, e anche appunto di un altro funzionario, ma questo però riguarda un servizio di pediatria, e quindi casomai lo sentiamo dopo. Un servizio di pediatria in collaborazione tra ULS e AOI, che diventa decentrato e quindi diventa anche di prossimità. Restiamo al giornale L'Arena, andiamo in centropagina. Maturità, su fatica e memoria, i temi preferiti dagli studenti. Lo scritto l'italiano ha aperto l'esame. La fotonotizia ritrae alcuni studenti al liceo Copernico, impegnati appunto nella prima prova della maturità. Torniamo di spalla e centrali. Rissa tra i giovani, questo è successo a Minerbe, c'è il sequel di questa notizia. La soluzione che viene individuata è chiudere i parchi di notte, e diventa però questa soluzione anche occasione di scontro politico. Dopo la rissa tra minorenni a Minerbe, il sindaco Girardi prepara un'ordinanza e pensa alla chiusura dei parchi dalle 22 alle 8, e si apre un fronte che è tutto politico. Girardi parla di modello di integrazione che non va. Il segretario PD Bonfante dice che i risultati di 8 anni di Lega in maggioranza vedono politiche migratorie distruttive, e che hanno comunque prodotto questo clima e hanno ingenerato questo clima di maggiore insicurezza. E queste alcune delle notizie che troviamo stamani sul giornale L'Arena. Tra poco parliamo anche di altri fatti che sono avvenuti, come per esempio la caduta in Adige di un giovane che voleva farsi un selfie nei pressi di Castelvecchio, e anche abbiamo le ultime news Italia Mondo che arrivano puntuali alle 7:30.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Mamma.
2: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Stamattina il quotidiano Libero apre con un'anticipazione la corsa alle urne, cioè il fatto che andremo a votare l'11 aprile 2027. Cercheremo di approfondire anche questo tema, ma adesso subito le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Alta Liercio, la formazione di Poeta, batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. Mondiali 2026, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sono saliti a 6 i chilometri di coda in A22 del Brennero in carreggiata sud per un incidente tra Carpi e Campo Galliano. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, ci sono incolonnamenti tra Cadi Davide e Borgo Roma verso Verona sulla statale 12, incolonnamenti anche all'uscita della 434 Transpolesana per Verona e poi anche sulla tangenziale ovest da Caselle a Lugagnano. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona, Radio Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
10: Allora, questa mattina vi stavo anticipando poco fa che il giornale Libero dà un'anticipazione, lo mette così, dice: andremo a votare l'11 aprile, si fa concreta l'ipotesi, perché ovviamente al momento è un'ipotesi, di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Fausto Cariotti dice che insomma l'Italia sicuramente il 19 giugno 2027 avrà un nuovo governo, anche prima, se lo schema funzionerà. Questo prevede di andare al voto domenica 11 aprile e lunedì 12, o al più tardi una settimana dopo, e nel 2022, dice, trascorse meno di un mese tra il voto e il giuramento di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. Insomma, molto ottimista tutto questo, e insomma, è detta così, sembra di capire che Giorgia Meloni voglia in qualche modo capitalizzare il successo della propria legislatura, comunque i consensi che finora ha ricevuto, prima che magari vadano in calo fisiologico, e quindi riuscire a staccare la cedola prima. Alessandro Sallusti dà anche un'altra visione di questa ipotesi che si fa largo appunto tra la maggioranza, dicendo appunto che le fibrillazioni dentro entrambi gli schieramenti hanno messo al lavoro i contabili della politica. E a settembre di quest'anno Giorgia Meloni batterà un record importante, quello del governo più longevo nella storia della Repubblica. Una volta vinta la medaglia, scatterà una sorta di liberi tutti e inizierà la volata finale. Ma quello che diciamo su cui punta anche la maggioranza di destra-centro è che il prossimo governo sarà una tappa di una corsa ben più importante, scrive Sallusti: l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che avverrà nella prossima legislatura, precisamente nel 2029. La sola ipotesi che per la prima volta le destre, vincendo le politiche, abbiano una maggioranza sufficiente ad eleggere un loro capo dello Stato sta mandando ai matti le sinistre, scrive Sallusti, che poi aggiunge: il centrodestra ha tutto il diritto di staccare la spina nel momento più propizio per completare la svolta del 2022 e chiudere il cerchio di una rivoluzione che Sallusti definisce liberal conservatrice. Oggi, conclude, noi siamo in grado di dire che quel momento è stato individuato tra la seconda e terza settimana di aprile e che attorno a quella data si sta creando sempre più consenso da parte dei tre leader della maggioranza. Insomma, la bomba è sganciata e così staremo a vedere anche quali saranno le reazioni a quello che scrive Libero questa mattina. Andiamo sugli altri quotidiani. Vi stavo anticipando anche l'Arena, perché l'Arena riporta tra le principali notizie anche una di cronaca, quella di un ragazzo che per farsi un selfie cade nell'Adige nei pressi di Castelvecchio, un 23enne prima soccorso da un turista tedesco coraggioso che si è tuffato in acqua per trarlo in salvo e poi anche da un gommone di volontari. Poi tornando invece ai quotidiani nazionali, abbiamo questi vari titoli. Sul Corriere della Sera: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, il riferimento è poi quello alla fotonotizia con questa enorme nuvola di fumo nero dopo che sono state colpite le raffinerie della Gazprom nei pressi di Mosca. Tra l'altro, cioè, nessuno parla dei danni ambientali di questa guerra che ormai si sta trascinando da parecchi anni. Comunque, poi sempre sul Corriere: da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono il brano di Calabresi e sentite questa, Alzarsi all'alba, del giornalista scrittore Mario Calabresi, è il tema più gettonato tra i maturandi oggi, la seconda prova. Alzarsi all'alba, perché noi siamo, non tutti, cioè, però noi siamo definiti quelli che alla radio aprono molto presto, i cosiddetti giornalisti albisti, ed è tutta una cosa molto interessante, anche uno stile di vita particolare, insomma, che contraddistingue la categoria. Comunque, andiamo su Repubblica. Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano: io non avrei firmato, comunque io ho fiducia nel presidente Pereskian che ha firmato questa trattativa. Il presidente USA, aggiunge Khamenei, è mosso dalla disperazione. Intanto è stato revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu, e questo è un altro dato importante, perché Netanyahu, che appunto procede sui raid sul Libano, è stato oggetto di una telefonata ancora dura da parte di Donald Trump. Anche J.D. Vance sta frenando, insomma, stanno sostanzialmente dicendo a Netanyahu: guarda che sei solo, siamo gli unici amici rimasti al mondo del vostro paese, se continuate su questa strada perdete anche noi. Questo è un po' il tema. Anche su Repubblica, ovviamente, la pioggia di droni su Mosca, Zelensky che promette Putin brucerà con noi. Quindi, insomma, la guerra tra Ucraina e Russia, o meglio tra Russia e Ucraina, che sta prendendo un'altra piega che è decisamente favorevole all'Ucraina dopo anni di stallo. Siamo sulla Stampa adesso: Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono adesso le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa: tensione tra Crosetto e Giorgetti sul tema dei fondi per le armi. E infatti, se andiamo sul Fatto Quotidiano, Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto più soldi in armi, il nostro ministro della difesa fa il conto della spesa e chiede altre risorse. Stiamo nella NATO, abbiamo preso degli impegni, dice Crosetto. Infine, Sole 24 Ore, vorrei dirvi questo, dà le novità, insomma, sostanzialmente del piano casa. Sono diverse, ci sarà più spazio ai fondi per i comuni, prezzi calmierati ai dipendenti della pubblica amministrazione. Adesso oggi la legge approda in aula con il voto di fiducia previsto per lunedì prossimo.

0: E alle 7:49, 8 secondi, parliamo di un tema che sta a cuore a tutti i cittadini, cioè la sanità e la salute. A Verona nasce un nuovo servizio per aiutare chi fatica ad orientarsi tra impegnative prenotazioni online e liste d'attesa. Dal 26 giugno alla Casa della Salute di via Cantarane a Veronetta sarà attivo uno sportello che assisterà i cittadini nella prenotazione di visite ed esami specialistici, un progetto che coinvolge anche gli studenti dell'Istituto Calderara come volontari. Ne parliamo questa mattina con l'assessora alla salute e ai servizi di prossimità del Comune di Verona, Elisa Lapaglia, che segue il progetto della Casa della Salute di Santa Marta e l'avvio di questo nuovo servizio dedicato ai cittadini. Buongiorno assessora Lapaglia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora assessora, questo sportello nasce per aiutare chi incontra difficoltà con le procedure digitali e burocratiche. Quali sono i problemi che vi vengono segnalati più spesso dai cittadini quando devono prenotare una visita o un esame?
1: Allora, quello che sappiamo è che per molti è complesso e soprattutto non avviene nei tempi prescritti dal medico. Però c'è appunto una norma, un decreto legislativo del 98 che prevede un percorso di tutela cosiddetto, e quindi se il servizio sanitario non è in grado di garantire la prestazione entro i tempi massimi previsti dalla classe di priorità, il cittadino ha diritto a ottenere la prestazione in regime libero professionale, quindi in tramenia o presso un'altra struttura Individuata dall'ASL. Senza poi, costi aggiuntivi oltre al ticket.
0: E quindi va, diciamo, a sostenere una spesa, però poi questa spesa è soggetta ad un rimborso se parte la richiesta di rimborso.
1: Sì, però qui noi quello che vorremmo fare è essere di aiuto al cittadino senza assolutamente ledere la fiducia nel servizio sanitario e nel CUP, che è il primo servizio a cui il cittadino, quando ha una ricetta in mano, deve rivolgersi.
0: Sì.
1: Noi entriamo in seconda battuta, quando il cittadino ha avuto problemi, non è riuscito ad avere la visita richiesta nei tempi prestabiliti.
0: Sì.
1: Quindi può venire lì, trovare un giovanissimo volontario che appunto, tra l'altro, sapendo tre lingue, può offrire questo servizio anche a chi non parla perfettamente italiano, ma italiano, srilanchese e inglese.
0: Sì.
1: Ed essere agevolato nel rivolgersi all'ASL tramite l'URP con tutti i documenti correttamente allegati, e quindi è un'attività che non si vuole in nessun modo contrapporre a quello che è il nostro preziosissimo servizio sanitario.
0: Ecco,
1: vuole aiutare il cittadino a mettersi in relazione con esso.
0: Ecco, assessore Lapaglia, lei appunto ha citato l'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico. In questo caso qual è la differenza tra questo sportello della salute e invece l'ufficio relazioni con il pubblico che si trova sia in seno alla AOI che in seno alla ULS Nova Scaligera?
1: La differenza è il fatto che a quel servizio, con le modalità appunto corrette, allegando la carta d'identità a l'impegnativa e un modulo appunto che cita questa norma, non lo fanno tutti. Non lo fanno tutti perché non lo sanno,
0: sì.
1: E grazie dell'opportunità di poterlo dire anche in questa radio per poterlo far conoscere, non lo fanno perché non tutti sono autonomi nella gestione,
0: certo,
1: di un computer, anche semplicemente di una mail, oppure non sanno che c'è questa possibilità.
0: A quel
1: punto l'URP,
0: anche perché
1: nella stragrande maggioranza dei casi, soddisfa le richieste, ecco,
0: sì.
1: Quindi la percentuale è oltre il 90% poi di realizzazione.
0: Ecco, sì, anche perché appunto per scrivere all'URP bisogna comunque dire: adesso io mi doto di una PEC, così almeno quello che scrivo di quello resta traccia, preparare una mail formale, eccetera, tutto quanto, cioè non tutti hanno questa praticità, no? E quindi, cioè, lo sportello serve anche a questo, cioè rinterfacciare, da quello che riesco a capire dalle sue parole, assessora, mi corregga se sbaglio, il cittadino proprio alle strutture, sia, diciamo, di relazione con il pubblico che direttamente le strutture sanitarie.
1: Vuole essere davvero un servizio che rimuove gli ostacoli, che crea più equità sociale e che dà un diritto alla salute a chi oggi non è completamente in grado di raggiungerlo da solo.
0: Ecco, quindi diciamo che i volontari prestano assistenza a chi si rivolge a questo sportello a Veronetta, presso la Casa della Salute, non soltanto, diciamo, raccogliendo le impegnative e mandando avanti le prenotazioni, ma anche intervenendo laddove vi sono delle criticità.
1: Noi proprio la Casa della Salute vuole fare questo. Al primo piano ci sono i medici di base, fanno il loro lavoro, fanno quelle che poi sono le visite, le impegnative, ma al piano di sotto ci sarà, oltre a questo, tanti altri servizi del territorio, moltissimi del volontariato, oltre che dell'università, e che vogliono creare questo, un'agevolazione per poter prevenire le patologie o per curarle nel migliore dei modi, in sinergia con chi i servizi sanitari li mette a terra sul nostro territorio.
0: Ecco, e quindi diciamo che facciamo anche una distinzione: la Casa della Salute in questo caso non è la casa di comunità, per intenderci, che è un'altra cosa, ovviamente, no? Mi pare di capire questo.
1: No, assolutamente. Allo stesso tempo però ne raccoglie i principi, nel senso che le case di comunità nascono proprio per mettere in un luogo unico quelli che possono essere i servizi utili al cittadino, dal sociale al sanitario, perché in condizioni di fragilità, che siano anziani, che siano mamme che hanno appena partorito, non c'è solo la parte sanitaria che ha un fortissimo impatto sulla loro salute, c'è un sistema di cura, sì, che è fatto anche da altri servizi che sono del terzo settore, del volontariato, della comunità, appunto.
0: Ecco, assessora alla Paglia, voi partite in forma sperimentale un pomeriggio a settimana, vi aspettate, quali risultati vi aspettate, e ci sono già le condizioni eventualmente per ampliare il servizio ad altri giorni o ad altri quartieri della città, se la risposta dei cittadini sarà positiva?
1: Allora, cresceremo insieme, io penso, e la Casa della Salute ha questo obiettivo: crescere in base anche ai bisogni che vengono espressi dai cittadini. Quindi partiamo con 2 ore la settimana, che è un rodaggio anche per i volontari. Se poi le domande saranno molte di più, c'è la possibilità di espandere e cambiare giorni, orari, c'è la flessibilità. Essendo studenti questi volontari, durante l'estate hanno più tempo, e quindi certo, ci pareva giusto iniziare adesso. Certo. Anche perché i medici hanno già cominciato a maggio a lavorare al piano di sopra, e quindi questo, diciamo, era uno dei servizi più fisiologici. Poi arriveranno tante altre veramente ottime iniziative che sono felice di ospitare in un luogo comunale.
0: Allora, dal 26 giugno al via, il 26 giugno è un venerdì, immagino che il venerdì sia la giornata deputata per queste 2 ore sperimentali al mattino, giusto e corretto, assessora?
1: Sì, il pomeriggio dalle 2:30 alle 4:30.
0: Meglio, perché c'è più, cioè, perché da Bari la gente lavora al mattino, quindi sì, giusto.
1: Sì,
0: 4:30, sì, certo.
1: Di solito, appunto, sì, queste difficoltà ce l'hanno soprattutto anziani o lavoratori, ma possono anche contattare poi via mail o via telefono il centro, e quindi, ripeto, cresciamo insieme. Certo. E il servizio si adatterà anche ai bisogni che emergeranno.
0: Da venerdì 26 giugno, dunque, la Casa della Salute di via Cantalanea Veronetta. Grazie all'assessora alla prossimità del Comune di Verona e alla Salute. Le auguriamo una buona giornata e un buon weekend.
1: Grazie davvero, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da 1 kg a solo 1,79€.
3: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Gevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Gevio.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Sono le 8 e un minuto.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
14: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Poteva avere conseguenze ben più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato ieri in riva a San Lorenzo finendo nell'Adige. È accaduto nei pressi dell'Arco dei Gavi vicino a Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo perdendo l'equilibrio. A salvarlo un turista tedesco di 30 anni che si è tuffato in acqua, aiutato poi da alcuni escursionisti a bordo di un gommone. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 19 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona ieri è stata la città più calda del Veneto, temperature elevate e afa hanno caratterizzato la giornata in tutta la regione. Sentiamo il servizio di Valentina Burati.
17: 35 gradi a Salizzole e Sorgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori ma che richiede tempo per essere studiata a affondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
0: E dentro in questi prossimi giorni potrebbero aumentare le temperature fino a sfiorare i 40 gradi. Parliamo adesso di scuola. Prima prova della maturità ieri per circa 7.500 studenti e studentesse veronesi. Dalle 8.30 i maturandi sono stati impegnati con il tema di italiano. Primo appuntamento dell'esame di Stato 2026. Sentiamo com'è andata nel servizio di Giovanni Salvatori.
18: Saragat e l'Assemblea Costituente, Mario Calabresi, ma in tanti tra gli studenti hanno scelto il tema dei confini tra le generazioni, sfoggiando, almeno tra gli intervistati, preparazione e self-control, anche se ora cresce la preoccupazione per la seconda prova in prospettiva per l'orale. In tanti rifiutano l'immagine cucita loro addosso dei giovani sdraiati.
19: Io la traccia B3 ho scelto sui confini delle generazioni, la crescita. Diciamo che sapevo di cosa parlare, dai.
20: Io ho scritto che spesso non si riesce, gli adulti rimangono intrappolati nella vita dei più giovani, invece secondo me dovrebbero prendersi le loro responsabilità.
21: Sul giornalista Calabresi, dove appunto parlava della fatica e del fatto che nel Novecento c'era più questa dedizione nel faticare, magari questa fatica che i giovani non vogliono compiere è data anche dal fatto che il mondo che stiamo vivendo adesso non ci permette, insomma, di emergere.
22: Ho parlato appunto dell'adolescenza, del fatto che noi giovani veniamo visti un po' come dei nulla facenti, quando in realtà ci stiamo facendo comunque, ci stiamo costruendo anche un po' da soli, in particolar modo in quest'ultimo periodo di confusione.
0: E oggi le seconde prove, latino al classico, matematica allo scientifico, poi gli orali e la fine del quinquennio che segna la svolta all'età adulta. Servizi, novità per i cittadini veronesi sul fronte rifiuti, diventa gratuito il ritiro a domicilio degli ingombranti da parte di AMIA con l'obiettivo di facilitare

0: tutti coloro i quali stanno usufruendo di questo servizio.
1: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, saranno ufficiali il 22 di luglio, la sera del 22 di luglio, i calendari della prossima Serie B, cerimonia ad Ascoli Piceno, fra poco più di un mese il Verona saprà il suo cammino nella Serie B 26-27, quella Serie B che affronterà dopo 7 stagioni di fila in Serie A. Calendario al mercato con il destino di Montipò ormai iscritto, il Verona considera concluso il rapporto fra l'Hellas e il suo portiere sul mercato, lui con un contratto fino al 2028, il tentativo anche del Venezia dopo quello del Torino, si capirà strada facendo quelle che saranno le condizioni migliori per il Verona e per lo stesso giocatore, a cui non dispiacerebbe avvicinarsi a casa, lui originario di Novara. C'è stato un tentativo proprio del Toro, l'ultima incursione però è proprio dell'ambizioso Venezia tornato in Serie A, ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
3: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per oggi, venerdì 19 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata anche a Verona, temperatura massima fino a 35 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
11: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata, contatti, incontri, maliziosi sms, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner, destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita, è probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione, dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: siamo arrivati così alla seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, abbiamo parlato prima di sanità, adesso invece parliamo di casa. A Verona l'emergenza abitativa continua infatti a fare discutere. Nel 2024 tra città e provincia sono stati emessi 645 sfratti, quasi un terzo di tutti quelli registrati in Veneto. Associazioni, sindacati degli inquilini e realtà del terzo settore chiedono ora di rendere pienamente operativa l'Agenzia Sociale per l'Abitare, mentre all'interno della stessa maggioranza di Palazzo Barbieri si apre un confronto sulle tempistiche e sulle priorità. Intanto da Roma arrivano novità sul nuovo piano casa nazionale. Ne parliamo questa mattina con Gianfranco Fadulto, responsabile diritti casa, associazioni e terzo settore del Partito Democratico Veronese e componente del consiglio di amministrazione di AGEC. Buongiorno e grazie per essere con noi, Gianfranco Fadulto.
1: Buongiorno, grazie a voi per questo invito. Grazie.
0: Allora, dottor Fadulto, i numeri parlano di 645 sfratti in un anno tra Verona e provincia, con quasi due casi su tre legati a morosità, spesso sono morosità incolpevoli. Siamo di fronte ad un'emergenza abitativa strutturale. Chi sono oggi le persone che fanno più fatica a trovare oppure a mantenere una casa in affitto a Verona?
1: Ma direi che questa emergenza, questa crisi, diciamo, per quanto riguarda gli sfratti, è un po' la punta dell'iceberg di un problema molto più vasto che riguarda appunto l'emergenza abitativa a Verona. Ecco, fino a qualche tempo fa si pensava che l'emergenza abitativa riguardasse soltanto le fasce deboli della popolazione, insomma le famiglie povere. Invece in questi ultimi anni è un fenomeno che è esploso e che sta interessando sempre più anche le fasce dei lavoratori, insomma del ceto medio, degli studenti, dei giovani. Oggi abbiamo per esempio, tanto per capirci meglio, abbiamo tante imprese, sia pubbliche che private, sì, che fanno fatica a Verona ad assumere personale che magari viene da fuori, perché queste persone vengono a Verona, magari prendono il posto di lavoro, non trovano un alloggio adeguato, accessibile, dove andare ad abitare, e capita spesso per esempio che rinuncino al posto di lavoro. Quindi sì, come può capire, questo è un problema che non è soltanto più un tema di carattere sociale, ma è un problema che riguarda anche lo sviluppo della città, lo sviluppo sociale e economico della città. Certo. Quindi è un tema molto vasto. Naturalmente gli sfratti, la crisi degli sfratti è una punta di iceberg importante a cui bisogna far fronte, perché le persone non rilasciano la casa perché non hanno, molto spesso perché non ne trovano un'altra in affitto. Dove andare ad abitare.
0: Ecco, senta Gianfranco Fadulto, l'assessore Ceni sostiene che l'Agenzia Sociale per l'Abitare sia già partita, che siano stati stanziati fondi, avviati alcuni interventi. Voi e le associazioni firmatarie di questo documento invece chiedete di accelerare. Che cosa manca concretamente oggi perché questo strumento, appunto l'Agenzia per l'Abitare, diventi davvero efficace?
1: Ah sì, l'assessore Cini ha ragione, gli servizi sociali di Verona stanno facendo un grande lavoro, è stata istituita l'Agenzia Sociale per l'Abitare. Diciamo che un invito che facciamo a noi stessi, diciamo come maggioranza, è quello di essere, come dire, più fare in fretta, ecco, lavorare più velocemente tutti quanti affinché questa agenzia possa effettivamente essere pienamente operativa e quindi dare un contributo effettivo a questo problema che è molto grande. Quindi, e poi ecco, diciamo un altro problema dell'agenzia sociale, insomma, noi auspichiamo che abbia così una visione più ampia, con si limiti soltanto, come accennavamo prima, al tema dell'emergenza abitativa, ma si occupi del problema abitare Verona a 360 gradi, con un respiro più ampio. Noi sono queste le sollecitazioni che vogliamo dare, naturalmente in senso propositivo, in senso positivo, non è assolutamente una critica all'amministrazione, ma sono delle considerazioni che noi facciamo, una discussione che deve servire per essere nella
0: normale dialettica politica all'interno, esatto, della stessa maggioranza. È chiaro che si danno anche dei pungoli, degli stimoli, degli indirizzi all'amministrazione.
1: Ecco, assolutamente sì.
0: Ecco, senta, consigliere Fadulto, io le chiedo questo perché proprio in queste ore il Parlamento sta definendo il nuovo piano Casa Nazionale, che amplia la platea dei beneficiari degli alloggi a canone calmierato e dà più spazio ai comuni anche nella riqualificazione degli immobili pubblici. Verona è pronta a cogliere queste opportunità? Quali risorse o interventi potrebbero arrivare concretamente sul territorio veronese?
1: Ma questo è presto dirlo, perché la legge, il decreto legge è in discussione attualmente, credo, alla Camera, poi dovrà passare alla seconda lettura al Senato, quindi ci vorrà ancora qualche settimana per prima di avere un quadro definitivo della situazione. Sì. Quello che noi lamentiamo, diciamo, un po' come Partito Democratico, è anche il fatto che siano state riservate poche risorse a questa legge. C'è un piano casa, data la situazione emergenziale che esiste non soltanto a Verona ma in tutte le grandi città italiane, probabilmente meritava un'attenzione maggiore, soprattutto in termini di fondi, di disponibilità economiche.
0: Cioè, diciamo diciamo che i comuni stanno rincorrendo il problema, ma non lo stanno, diciamo, normalizzando a livello strutturale, allora, dando delle risposte che siano normalizzate. No?
1: Ma purtroppo i comuni non hanno le risorse per poter intervenire adeguatamente sul patrimonio immobiliare pubblico che è inutilizzato in questo momento. Però ecco, vorrei dire una cosa: il problema a casa non si risolve soltanto col patrimonio pubblico inutilizzato, che sappiamo essere comunque molto consistente. Diciamo che a Verona le case, gli alloggi pubblici chiuse, gli alloggi chiusi che non da riattare saranno sull'ordine di alcune centinaia.
0: Ci sono alcune centinaia di case che devono ancora essere riattate.
1: Siamo sui 500-600 case. Mentre invece noi abbiamo un patrimonio immobiliare privato inutilizzato che è molto molto consistente. Consideri che non abbiamo dei dati precisi, ma le stime parlano di oltre 15.000, tra i 15 e 17.000 alloggi privati chiusi inutilizzati.
0: E da qui, diciamo, la vostra proposta di fare un fondo di garanzia che sia effettivamente credibile per i proprietari degli immobili, in modo che possano fidarsi e darlo poi in affitto, sapendo che comunque possono contare su un fondo di garanzia che non è, diciamo, limitato nel tempo, perché altrimenti sennò poi ci si è ripresi il problema, si ripresenta un anno dopo con l'inquilino dentro che magari non paga, e quindi questo potrebbe essere.
1: Sì, ma diciamo che il fondo di garanzia da solo non basta, bisogna che il fondo di garanzia sia accompagnato da altre iniziative, per esempio una mediazione sociale, un accompagnamento da degli inquilini, una gestione, diciamo, professionale anche del rapporto con il proprietario, cioè perché gli inquilini e i proprietari hanno bisogno di essere supportati. Ecco, non dobbiamo mettere gli uni contro gli altri, entrambi hanno le loro ragioni.
0: Senta.
1: I proprietari giustamente hanno ragione di voler rientrare al bisogno dei propri appartamenti,
0: certo,
1: e gli inquilini hanno la necessità, se devono rilasciare un appartamento, di trovarne un altro.
0: Sì, perché quindi molto spesso purtroppo in questo paese il welfare lo si fa poi sulle spalle dei proprietari, no, dei singoli proprietari, quando invece poi dovrebbe intervenire comunque lo Stato e comunque le istituzioni pubbliche. Senta, consigliere Fadulto, le chiedo proprio in 30 secondi, in 20 secondi, che cosa si potrebbe fare subito, che cosa il comune potrebbe fare?
1: Ma io credo che la cosa più che possa rendere subito degli effetti immediati è questo di intervenire sul patrimonio immobiliare privato, cioè mettere intorno a un tavolo le associazioni dei proprietari, le associazioni degli inquilini, ma mettere anche i rappresentanti del mondo produttivo, perché ripeto, questo è un tema che riguarda anche il mondo produttivo.
0: E quindi, insomma,
1: provare insieme sia i fondi, ma non soltanto i fondi, anche le iniziative che possano incoraggiare i proprietari, avendone anche, come dire, vantaggio, a mettere a disposizione, aprire, insomma, tantissimi alloggi privati che sono chiusi,
0: allora,
1: metterli sul mercato degli affitti,
0: coinvolgendo un po' tutti, insomma, anche gli enti, anche le fondazioni,
1: tutti,
0: eccetera,
1: assolutamente,
0: le imprese,
1: il pubblico da solo non riesce ad affrontare questo
0: allora
1: problema.
0: Noi ci auguriamo che
1: una rete di solidarietà.
0: Sì, noi ci auguriamo che il tavolo venga convocato quanto prima dal comune di Verona. Grazie intanto a Abbiamo parlato con Gianfranco Fadulto, responsabile diritti casa, associazioni e terzo settore del Partito Democratico Veronese, componente tra l'altro del Consiglio di Amministrazione AGEC. La ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Radio Verona Notizie.
12: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Non annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: E dunque un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Nello specifico oggi a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 24 gradi.
11: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.
14: E alle 8:40:11 di questo venerdì 19 giugno. Beh, intanto fatemi rispondere subito ad un ascoltatore in merito al tema di prima, quello sulla casa, l'emergenza abitativa, eccetera. Che Giovanni, che ci scrive al 335 60 11 610, per avere una casa bisogna lavorare e risparmiare. Sì, ma qui, caro Giovanni, si stava parlando appunto del fatto che molti lavoratori assunti dalle imprese veronesi non riescono a trovarle le case in affitto. Comunque adesso cambiamo argomento, perché la maturità che si sta svolgendo in questi giorni, ieri la prima prova, oggi la seconda, continua a raccontare qualcosa dell'Italia e dei suoi giovani. Quest'anno la traccia più scelta è stata quella proposta da Mario Calabresi sulla fatica come strumento per realizzare sogni e progetti, ma hanno fatto discutere anche il tema sui confini, tratto dal sociologo Frank Furedi, e l'assenza dai temi d'esame di argomenti che molti si aspettavano, come i social media, l'intelligenza artificiale. Dietro le scelte dei maturandi c'è forse anche una fotografia della società italiana e veronese di oggi. Ne parliamo questa mattina con Riccardo Giumelli, veronese, sociologo, docente di teorie e tecniche della comunicazione all'Università di Verona, visiting professor all'Università di Mar del Plata e giornalista per La Voce di New York. Buongiorno Riccardo Giumelli, grazie di essere con noi.
15: Buongiorno a tutti, buongiorno.
14: Allora, professore, la traccia più scelta è stata quella di Mario Calabresi sulla fatica, sull'impegno e sulla costanza in un'epoca spesso descritta come quella dell'immediatezza, del tutto subito. La scelta dei ragazzi ci dice che il valore del sacrificio è più vivo di quanto invece raccontino certi stereotipi.
15: Ma molto probabilmente, più che altro dare significato a che cosa significa, che cos'è la fatica di quindi, il Mario Calabresi parla della fatica di alzarsi tutte le mattine all'alba per un lavoro duro, un lavoro faticoso, un lavoro noioso, noioso nel senso ripetitivo, di routine, no, in qualche modo. E allora è un concetto sul quale riflettere, anche perché io credo che i ragazzi, dall'avvento dei social, possiamo dirlo, comunque della rete, si trovano di fronte anche personaggi che raggiungono, come dire, lavori inaspettati presto, dal basso, attraverso i social, attraverso tantissime occasioni, e magari c'è chi a scuola, ma chi ha la stessa età sta guadagnando tantissimo con attività alternative, alcune poco dignitose,
14: sì, beh, insomma,
15: altre di più, e questo fa riflettere su che cosa sia la fatica del Novecento, quella fatica che nasceva, come dire, nelle fabbriche, sì, nei piccoli luoghi di commercio, dell'artigianato, no, che hanno fatto l'Italia.
14: Certo, perché lo stereotipo di OnlyFans, no, che è uno dei modi, esatto, diciamo, per guadagnare soldi facili, diciamo, ecco, anche se comunque ci vuole un certo impegno anche per intrattenere comunque il pubblico su OnlyFans, tuttavia, ecco, forse c'è un altro tipo di impegno, che appunto è quello in cui il sacrificio diventa anche un sacrificio fisico, cioè quello dell'alzarsi all'alba, no, per cominciare.
15: Certo, ma ricordo anche casi di chi, anche docenti o altri, che si sono buttati su OnlyFans per avere, diciamo, uno stipendio, o comunque avere delle entrate economiche assolutamente facili.
14: Ecco, Riccardo Giumelli, molto interessante poi anche il successo della traccia Sui confini di Frank Furedi. Non si parlava in questo caso di muri o di frontiere tra stati, ma dei confini tra le generazioni, tra età giovanile e età adulta. Da sociologo, vede davvero una difficoltà crescente nel passaggio all'età adulta e nell'assunzione di responsabilità?
15: Sì, sicuramente. Il problema è nei confini che sono sfumati. Un po' l'idea della maturità, oggi l'esame è ritornato, in questa tornata è tornato a chiamarsi esame di maturità, no? Come a creare proprio un confine, un momento nel quale si diventa maturi, no? Si diventa responsabili, si diventa consapevoli della propria esistenza e delle proprie scelte. Però la vita, insomma, quella che ci vediamo intorno, non è così, anzi, più si rimanda questo momento, che viene ritenuto pesante, difficile, non lontano da quella leggerezza, giovinezza, che in qualche modo, gioventù che deve essere in qualche modo celebrata, sembra diventato un problema, no, in qualche modo, essere maturi, no?
14: Sì.
15: E oggi possiamo dire che non c'è un'età per essere maturi. Io lo vedo con i ragazzi, ci sono ragazzi giovanissimi molto maturi e vedo adulti che non lo sono mai diventati,
14: sì,
15: ahimè.
14: Sì, è interessante davvero questa riflessione. Riccardo Giumelli, molti studenti si aspettavano temi legati ai social network, l'intelligenza artificiale, e invece non li hanno trovati. È stata una scelta giusta puntare su temi più universali, appunto come la fatica, la meraviglia, l'identità, oppure scuola ed esami di maturità rischiano di arrivare in ritardo rispetto alle grandi trasformazioni culturali e tecnologiche che i ragazzi stanno vivendo oggi?
15: Ma questo è un problema che si pone durante l'anno, non solo all'esame, cioè è il grande tema, io credo, e dall'anno prossimo si inizierà a portare l'intelligenza artificiale dentro le scuole, anche nei programmi. Quindi è il tema di comprendere, perché questa è, a mio avviso, la più grande rivoluzione che avremo di fronte nei prossimi anni, non solo a scuola, ma in qualsiasi ambito. E forse perché mi è stata data, immagino, se mi mettessi nei panni di chi ha deciso le tracce, di non dare qualcosa che molti si aspettano, anche molto scontata per certi aspetti, ecco, quindi di sorprendere, di non portarla, insomma, a quelle che sono le aspettative. Già la traccia sugli 80 anni della Repubblica, sul discorso di Saragat, aveva già un quoziente, diciamo, di aspettativa molto più alto. Però quindi io credo che sia stata fatta solo una scelta di questo tipo, cioè di non andare incontro alle aspettative. Però il tema qui è veramente fondamentale. Vedo anche nella mia esperienza una classe docente non sempre preparata su questo tema, si fa fatica anche a chi sta dietro, soprattutto con l'intelligenza artificiale, a capire anche come la usano i ragazzi. Questo è il problema.
14: Sì,
15: ecco,
14: sì.
15: Questo è il grosso problema.
14: Sì,
15: quindi
14: sì. di rincorrere spesso ciò che la realtà invece ti propone con una velocità davvero incredibile in questi...
15: E non la raggiungi, questo anche per chi in qualche modo la studia.
14: Io ringrazio Riccardo Giumelli, sociologo, docente all'Università di Verona, per essere stato con noi, per aver commentato con noi le tracce della maturità e anche per aver dato un po' un significato a questo passaggio, se lo segna ancora, insomma, dalla adolescenza all'età adulta, questo passaggio così simbolico, questo rito, insomma, che si consuma ogni anno. E ti auguriamo, anzi le auguriamo, noi ci conosciamo di persona, quindi ovviamente mi viene da darle del tu, però insomma, insomma ormai l'abbiamo fatta. Ti auguriamo un buon weekend e una buona giornata.
15: Grazie a tutti.
14: Questa è Radio Verona.

0: ferie significa tornare al proprio paese d'origine, ed è anche questo un modo, insomma, di celebrare dei momenti di grande rilassamento e di grande relax. Le 8:51 minuti 10 secondi, da domani Verona torna ad essere una delle capitali europee del cinema africano. Prende infatti il via la nuova edizione di Africa Short, la sezione dedicata ai cortometraggi di Cinela, Festival di Cinema Africano e oltre, una manifestazione che affonda le sue radici nel 1981 e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per raccontare le Afriche attraverso lo sguardo dei registi africani. 8 giorni di proiezioni, incontri, dibattiti, musica e ospiti internazionali nel segno del dialogo interculturale. Ne parliamo questa mattina con Stefano Gaiga, direttore artistico e co-curatore di Cinela, il festival che da 45 anni porta a Verona il meglio della produzione cinematografica africana contemporanea. Buongiorno direttore Gaiga.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, il Festival di Cinema Africano di Verona è il più antico d'Europa, dedicato esclusivamente alle cinematografie africane, in un momento in cui dell'Africa si parla spesso soltanto per guerre, migrazioni o emergenze, che Africa emerge invece dai cortometraggi che vedremo quest'anno.
1: Ma ecco, direi che è un'Africa assolutamente attuale, che vive il suo tempo e che vive anche le contraddizioni di questo contesto geopolitico a cui siamo abituati un po' in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Infatti tra i 20 cortometraggi che saranno in concorso provengono da ben 14 paesi, quindi una bella panoramica delle Afriche, sì. Ma direi che i punti nevralgici che colgono questi cortometraggi sono per esempio puntano molto sulla decolonizzazione dello sguardo, cioè questo rifiuto che hanno questi nuovi registi giovani che appartengono a questa nuova ondata di registi delle Afriche. Vogliono smarcarsi sempre di più da questa prospettiva eurocentrica che ci ha abituato, come dicevi poc'anzi, sì, a questo sguardo miserabilistico dell'Africa. Quindi l'Africa la ricordiamo quando ci sono le grandi tragedie, le guerre, però scopriamo in queste opere invece un'Africa assolutamente creativa, un'Africa anche capace di sguardo autocritico su se stessa. Quindi sì, questi registi rifiutano sostanzialmente questa narrazione semplificata, rifiutano il fatto di essere sempre oggetti di studio oppure delle vittime da soccorrere, ma affermano la propria identità e soprattutto di essere dei soggetti creativi universali, capaci anche di dominare e innovare i codici del linguaggio cinematografico mondiale.
0: Ecco. Gaiga, lei ha detto che appunto il festival vuole decolonizzare appunto e restituire all'Africa il ruolo di soggetto narrante. Che cosa appunto può scoprire uno spettatore veronese che magari non frequenta abitualmente il cinema africano e perché appunto vale la pena di venire a vedere questi film proprio oggi?
1: Beh, può scoprire questa capacità di questi registi di narrare le proprie storie e di partire dai fatti anche più quotidiani, ma in un certo senso di narrare delle storie universali che al di là della caratterizzazione culturale e sociale hanno dei messaggi universali. Ecco, per esempio si parla tanto di crisi migratoria, di confini geopolitici. Anche loro affrontano questo aspetto, sì, però lo fanno sostanzialmente attraverso due operazioni: il ritorno alle radici della diaspora, sì, quindi ridefiniscono in un certo senso per esempio lo spazio urbano occidentale, le periferie europee non sono più dei luoghi di mera criminalità, ma sono degli spazi di resistenza culturale, di solidarietà, di riscoperta della propria identità. Certo, oppure questo, per esempio, anche tutta l'indagine sulle cause interne della migrazione, affrontano quello che per loro è il trauma della migrazione, quindi non mostrano più il viaggio in mare in modo anche un po' spettacolarizzato, sì, come siamo abituati a vedere da tante immagini occidentali che ci propinano le nostre TV, ma indagano per esempio quello che è il blocco psicologico, certo, e sociale tutti... a terra, alla partenza.
0: Certo.
1: Ecco, quindi questo cambiamento anche di prospettiva, questo cambiamento...
0: Allora... Gaiga, no, abbiamo capito, no, perché abbiamo dei tempi un po' stretti, quindi, però insomma io vorrei ricordare che Africa Short di Cinelà si svolge al Cinema Teatro San Massimo all'aperto nel cortile interno della struttura cinematografica in via Brigata Aosta nel quartiere di San Massimo, certo, di Verona, da domani fino al 27 giugno, in caso di maltempo ovviamente proiezioni all'interno, ma maltempo per il momento non è previsto. E, ecco, un'ultima battuta, insomma, per chi ci sta ascoltando in auto in questo momento, magari non conosce ancora il festival, con quale serata, quale film consiglierebbe di segnare subito in agenda?
1: Beh, io consiglierei innanzitutto il film di apertura, che è fuori concorso ed è un lungometraggio, sì, ed è Goodbye Julia, un film del Sudan, quindi una particolarità non così frequente, ecco, da vedere sugli schermi. E quindi questo film che apre un po' questa kermesse e che detta un po' la linea che poi seguiremo anche nei giorni successivi, certo. Però vorrei invitare anche i radioascoltatori a farsi presenti, per esempio nella fascia preserale dalle 19:30 alle 20:30 sarà uno spazio che dedichiamo a vari eventi. Inizieremo domani sera con l'inaugurazione di una mostra sul Mozambico e poi ogni sera ci sarà un evento nella fascia preserale, per poi dedicare il tempo alla proiezione a partire dalle 21:30 di ogni sera.
0: Grazie allora Stefano Gaiga, appuntamento a partire da domani sera e fino al 27 giugno al Cinema Teatro San Massimo all'aperto per questa rassegna Africa Short. Le auguriamo una buona giornata, un buon weekend e una buona attività cinematografica.
1: Grazie anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Pippin Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Alle maturità lo studio del livello di un lago è una funzione, questo insomma è quello che si apprende. Si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali.
19: Sono le 9:02.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
22: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
20: Verona Top News.
0: È venerdì 19 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Poteva avere conseguenze ben più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato ieri in riva a San Lorenzo, finendo nell'Adige. È accaduto nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino a Castelvecchio. Il giovane si è sporto troppo, perdendo l'equilibrio. A salvarlo un turista tedesco di 30 anni che si è tuffato in acqua, aiutato poi da alcuni escursionisti a bordo di un gommone. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Tra poco in cronaca tutta la attualità.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 19 giugno, Verona ieri è stata la città più calda del Veneto, temperature elevate e afa hanno caratterizzato la giornata in tutta la regione. Sentiamo il servizio di Valentina Burati.
23: 35 gradi a Salizzole e Sorgà, 34 a Verona, 33,9 a Valeggio, Peschiera e Dolcè. La provincia di Verona è risultata una delle più bollenti del Veneto e la prima vera ondata di caldo africano della stagione è appena iniziata. Il comune di Verona ha pubblicato online l'elenco delle osi climatiche con verde e zone d'ombra e la mappa delle fontanelle d'acqua potabile. Fra le categorie più a rischio ci sono i lavoratori all'aperto. Ieri nel Trevigiano un 49enne è morto di caldo in un'azienda agricola proprio nel giorno in cui il presidente della regione Veneto Stefani ha varato l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16. Una norma che mira a tutelare operai e agricoltori, ma che richiede tempo per essere studiata a fondo. Decine le chiamate fra ieri e oggi al centralino di Confartigianato, che segue nel veronese 5.000 imprese edili più 2.300 aziende di impiantistica. L'associazione, sostenendo la necessità di proteggere i lavoratori dal caldo estremo, chiede però regole più chiare e strumenti che consentano alle imprese di riorganizzare il lavoro senza compromettere tempi, costi e sostenibilità economica delle commesse. Secondo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, l'allerta gialla per rischio di ondate di calore resterà valida almeno fino a lunedì 22 giugno.
0: E oggi infatti sono previste temperature in ulteriore rialzo e comunque entro il weekend anche a sfiorare i 40 gradi. Scuola, prima prova della maturità ieri per circa 7.500 studenti e studentesse veronesi. Dalle 8.30 i maturandi sono stati impegnati con il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di Stato 2026. Sentiamo com'è andata nel servizio di Giovanni Salvatori.
1: Saragat e l'Assemblea Costituente, Mario Calabresi, ma in tanti tra gli studenti hanno scelto il tema dei confini tra le generazioni, sfoggiando, almeno tra gli intervistati, preparazione e self-control, anche se ora cresce la preoccupazione per la seconda prova in prospettiva. Per l'orale, in tanti rifiutano l'immagine cucita loro addosso dei giovani sdraiati.
2: Io la traccia B3 ho scelto sui confini delle generazioni, la crescita. Diciamo che sapevo di cosa parlare, dai.
3: Io ho scritto che spesso non si riesce, gli adulti rimangono intrappolati nella vita dei più giovani, invece secondo me dovrebbero prendersi le loro responsabilità.
4: Sul giornalista Calabresi, dove appunto parlava della fatica e del fatto che nel Novecento c'era più questa dedizione nel faticare, magari questa fatica che i giovani non vogliono compiere è data anche dal fatto che il mondo che stiamo vivendo adesso non ci permette, insomma, di emergere.
24: Ha parlato appunto dell'adolescenza, del fatto che noi giovani veniamo visti un po' come dei nulla facenti, quando in realtà ci stiamo facendo comunque

0: Mostrano particolari problemi a parte sulla in direzione di Venezia, rallentamenti tra Padova Est e il bivio con la A57, sulla 22 del Brennero sono scesi a 4 km di coda in carreggiata sud per un incidente tra Nogarole, Rocca e Mantova Nord, anche in direzione opposta, dunque verso nord troviamo una colonna per un mezzo pesante in panne tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, è una coda in questo caso di 2 km in città. Traffico ancora sostenuto ma in via di risoluzione. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata, contatti, incontri, maliziosi sms, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita. È probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione. Dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona gira voce.
12: Gira voce.
11: Radio Verona flashback.

0: flashback di Radio Verona, 9:14 minuti. Buon venerdì, Subia. Già è venerdì, bentrovati, siete in compagnia di Nadia e di Nicolò, insieme anche in quest'ultimo giorno feriale per molti lavorativi, uno dei giorni lavorativi, per altri assolutamente un giorno come un altro, dal momento in cui magari lavorano nel weekend, soprattutto in questo periodo così caliente, periodo di stagione, periodo in cui sono aperte tantissime attività. In ogni caso è venerdì, arriva il weekend, il fine settimana. Anche quest'oggi insieme scopriremo le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, le curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo e qualche evento da vivere nel weekend. Eventi che ricorderemo, praticamente ce ne sono davvero tantissimi, anche domani mattina, perché ovviamente anche il sabato mattina di Radio Verona è in diretta a suono proprio di possibilità da vivere nel fine settimana. Detto tutto questo, ancora buongiorno a tutti quanti voi. Vi ricordo il 335 60 11 610 e questo è il numero per interagire se volete con noi di Radio Verona, per farci compagnia. Io la faccio a voi, noi la facciamo a voi per tutta la giornata, questa mattina con me fino alle 14, poi ci sarà Daisy, poi ci sarà il nostro Matteo Sambugaro dalle 17, dalle 19 fuori gioco con Alessandro De Pietro. Sì, si parte, vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito radioverona.it, mediante entrambi potete ascoltarci ovunque voi decidiate di andare in giro per il mondo, potete ascoltarci anche in DAB e poi ci sono le pagine social Instagram e Facebook. Achille, Lauro, Comuni Immortali.
1: E

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: A Verona The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

1985, Righeira, l'estate sta finendo, 9:26 minuti, il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme, la nostra mattinata. Ancora buongiorno a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Se durante questo ponte, ma non solo, durante tutto il periodo di giugno e luglio, avete programmato di utilizzare il treno, attenzione perché ci saranno lavori sulla linea Brescia-Verona, interruzioni notturne, treni regionali cancellati e bus sostitutivi su alcune tratte. La circolazione ferroviaria sulla linea Brescia-Verona subirà alcune modifiche proprio questo mese ma anche il prossimo per consentire degli interventi di potenziamento dell'infrastruttura al completo. Questi lavori che sono programmati comporteranno interruzioni notturne e variazioni al servizio interessando sia i collegamenti regionali che alcuni treni a lunga percorrenza. Principali sospensioni della circolazione riguardano la fascia oraria compresa tra le 22:30 e le 6:30 del mattino, quindi in notturna in particolare sono previste interruzioni di 8 ore nelle notti tra il 20 e il 22 giugno, quindi tra domani e il 22 giugno, sulla tratta Somma Campagna Verona Porta Nuova e successivamente nelle notti dall'11 al 27 luglio sulla tratta Brescia Somma Campagna, sempre dalle 22:30 alle 6:30 del mattino, quindi sempre diverse ore con il calar del sole di notte. Ulteriori modifiche interesseranno il periodo compreso tra metà giugno e fine luglio, con interruzioni sempre notturne di circa 5 ore questa volta, da mezzanotte 20 alle 5:20, che interesseranno le tratte Brescia Somma Campagna, Somma Campagna Verona Porta Nuova. Quindi prima di partire è meglio chiedere bene online, in stazione, telefonicamente. Inoltre nella notte tra il 10 e l'11 luglio, sempre da mezzanotte 40 in questo caso, cioè 20 minuti più tardi, dalle 00:40 alle 5:40, sono previste variazioni alla circolazione anche tra Brescia e Padova. Diversi servizi coinvolti, tra i quali spicca il regionale 3574 in partenza da Venezia Santa Lucia con arrivo a Brescia, che sarà cancellato. Quindi attenzione, se dovete viaggiare informatevi, ci sono delle modifiche per ciò che concerne la rete ferroviaria.

0: Alex Warren su Radio Verona. Torniamo subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovissimo praticamente uscito quest'oggi, quindi fresco fresco di giornata, e a seguire un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
10: Ci sono macchine nascoste. E però nascoste male.

dopo il nostro saltone abbiamo ascoltato anche Pitbull. Quanta energia, 9:50 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia, insieme fino alle 14. A Villa Franca, restiamo nel nostro territorio in provincia di Verona, è stata inaugurata la nuova casa della comunità con dei servizi sanitari integrati per 80.000 cittadini, quindi non pochi: cure, prevenzione, assistenza sociale, telemedicina. È stata inaugurata questa importante nuova casa per tutta la comunità, un luogo in cui la sanità incontra il territorio riducendo le distanze tra cittadini e servizi. È stata inaugurata ieri a Villa Franca di Verona e la casa della comunità è destinata a servire un bacino molto importante dei comuni di Villa Franca, Mozzecane, Povegliano Veronese, Somma Campagna e anche Sona. Apertura della struttura che rappresenta una tappa fondamentale nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Quindi una bella notizia che riguarda il nostro territorio. Voglia d'estate, anche la nostra Music Machine voglia d'estate.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Una brutale spedizione punitiva culminata in un tentato omicidio e l'accusa contestata a quattro giovani tra i 20 e i 25 anni finiti ai domiciliari a Verona. Secondo la squadra mobile avrebbero attirato un 23enne in una zona isolata, massacrandolo di botte anche con un tirapugni e scaraventandolo poi da un terrapieno alto oltre 7 metri. La vittima ha riportato lesioni gravissime e un'invalidità permanente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 19 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Diventa un caso politico la rissa tra minorenni avvenuta al parco Primavera di Minerve. Dopo il ferimento di due ragazzi, il sindaco Andrea Girardi annuncia un'ordinanza urgente che potrebbe chiudere i parchi comunali nelle ore notturne e rafforzare i controlli. Dura la replica del segretario provinciale del PD Franco Bonfante, che attribuisce alla Lega la responsabilità del fallimento delle politiche di integrazione e sicurezza. Seconda prova oggi per gli oltre 7.500 maturandi veronesi al liceo scientifico, protagonista la matematica con problemi ispirati a situazioni reali come il livello dell'acqua del lago di Bracciano, un torneo di pallavolo e il terremoto del Friuli del 1976, a 50 anni dalla tragedia. Al classico gli studenti si confrontano invece con un brano dell'Istituto Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Nuove critiche sull'alta velocità Brescia-Verona. Europa Verde contesta costi e tempi dell'opera che, secondo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, dovrebbe entrare in servizio nel 2027. Il movimento ecologista parla di una delle tratte più costose d'Europa, con circa 65 milioni di euro per chilometro, e segnala criticità ancora aperte a partire dal collegamento finale con il nodo ferroviario di Brescia. Mafie. Il Veneto è la terza regione italiana per reati spia delle infiltrazioni criminali. Secondo i dati diffusi da Libera, nel 2024 sono state registrate oltre 27.000 contestazioni tra estorsioni, riciclaggio e usura. Verona risulta la provincia veneta più colpita. L'associazione invita a non sottovalutare una presenza mafiosa che sempre più spesso punta ad infiltrarsi nell'economia legale e nel sistema degli appalti. Sanità. Entra in funzione la nuova casa della comunità di Villa Franca. La struttura servirà circa 80.000 residenti di Villa Franca, Mozzecane, Povegliano Veronese, Somma Campagna e Sona, offrendo cure primarie, specialistica, punto prelievi e integrazione con i servizi sociali. L'obiettivo è garantire un punto di riferimento sanitario unico e una presa in carico più vicina ai cittadini. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, ora le previsioni del tempo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
1: Meteo.
5: Le previsioni per oggi venerdì 19 giugno vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 24, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: 99, l'indimenticabile blu. Loro sono gli FL65, lo sappiamo un po' tutti. Successone di successoni, tormentone di tormentoni, soprattutto gran bel singolo da discoteca che abbiamo ballato e riballato. Tra poco torniamo con Safe. Buona domenica.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
9: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: DJ Samuel Kimco su Radio Verona 10 e 29 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. E ora vi ricordiamo una cosa davvero importante. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto, quindi praticamente per quasi tutta l'estate. Partecipare è davvero facile, semplice. Dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. L'Arena, scoprite la lettera del giorno e quindi componete il codice settimanale, registratevi e loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro spendibili dai supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate, buona fortuna. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Oggi alle 15 la camera ardente nella stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 6 ore al liceo classico, 6 allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Riprende intanto il traffico a Hormuz e passa anche la nave di Grimaldi. Seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari, canzone che presenzia praticamente l'apice di tutte le classifiche nazionali in questo periodo, in quanto più trasmessa. Sentite fischiettare.
1: Sono come Paolini, disturbatore.
0: Paolini, buongiorno. No, che ho detto, mi raccomando, Davide, accendi le luci. Io
1: blu,
0: vedo, vedo nero come canta.
1: No, ma ho messo LED blu.
0: Il led blu, ma il led blu non ti illumina. Allora, che
1: meglio
0: puntata siamo? Allora, illuminaci tu, a che puntata siamo arrivati della nostra telenovela? Aspetta, questa cos'è? La
1: quella
0: Baroni?
1: Quella su Baroni.
0: Siamo... Ladies... No, aspetta,
1: sì,
0: aspetta, la sigla.
1: Scusa.
0: Ladies and gentlemen, va in onda la puntata 3474 inerente Baroni. Nella puntata antecedente, vai.
1: Il buon Marco Baroni, o meglio i suoi agenti, stavano trattando per liberarsi dal Torino per poter poi firmare con il Verona.
0: Ecco,
1: sono stati fatti significativi passi in avanti, va bene? Significativi passi in avanti.
0: Bene,
1: per
0: bene.
1: Divorziare, perché ormai
0: no!
1: è telenovela, per divorziare
0: no!
1: dal matrimonio coi Granata. Tanto che in questi giorni, già ieri in realtà, ma in questi giorni ci sono gli incontri per poi vergare nero su bianco
0: incontri
1: la firma, esatto, con un nuovo matrimonio, il
0: sono
1: ritorno
0: matrimonio,
1: di fiamma
0: da fare.
1: Quello col Verona. L'annuncio dovrebbe arrivare non oggi, poi c'è weekend, quindi si perde un po' perché bisogna avere
0: poi
1: un,
0: fa caldo.
1: Un certo appeal, no? E quindi in teoria dovrebbe arrivare lunedì, potrebbe anche arrivare oggi, ma sicuramente non so, non è weekend, insomma, adesso vediamo, comunque cambia poco. Il succo del discorso è che Baroni si è liberato dal Torino, hanno trovato la quadra, adesso firma 2 anni, opzione per il terzo in caso di promozione. Non so chi gliel'ha fatto fare di tornare in Serie B, ma è un bel gesto, nel senso che ha sposato un progetto che noi ci auguriamo possa essere vincente. Però negli ultimi tot di anni solo 5 squadre sono tornate immediatamente in Serie A da retrocesse, quindi sarà molto molto molto difficile. Tra l'altro la settimana prossima verrà ufficializzato anche il primo rinforzo, chiamiamolo così, estivo, quel ragazzo che arriverà dalla Svizzera, Bega, di cui vi abbiamo già parlato, centrocampista, con i riccioloni lunghi, ecco, anche lui probabilmente lunedì Baroni, martedì Bega, dovrebbe essere questo il timing delle ufficialità, però vediamo, non cambia niente. Il succo discorso è che per entrambi diciamo che è fatta, va bene?
0: Altre informazioni le riceverete nella prossima puntata. Grazie, Davide.
1: Baci.
0: Baci, baci. Imagine Dragons su Radio Verona, 10:47 minuti. Una storia infinita, eh. Enemy!

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma, Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
16: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. C'è anche un colpo messo a segno a Trebensolo tra i 10 furti attribuiti ad una banda di cittadini albanesi denunciata dai carabinieri di Bassano del Grappa. Secondo gli investigatori, tra novembre e febbraio il gruppo avrebbe sottratto ad un'azienda Orafa veronese semilavorati in oro e argento, pietre preziose, lingotti e orologi di lusso, recuperata e restituita ai proprietari refurtiva per circa 500.000 euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 19 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Picchiato brutalmente, scaraventato da un terrapieno dopo una vera e propria spedizione punitiva. Per questa aggressione avvenuta a Verona, quattro giovani sono accusati di tentato omicidio e rapina aggravata. Secondo gli investigatori avrebbero attirato in trappola un veronese di 23 anni colpendolo con estrema violenza prima di gettarlo nel vuoto. Il ragazzo ha riportato ferite gravissime e un'invalidità permanente. Procreazione medicalmente assistita, il Partito Democratico chiede alla Regione un cambio di rotta. I consiglieri Dem hanno presentato una mozione denunciando un sistema che, sostengono, costringe molte coppie venete a rivolgersi ai centri privati, sostenendo così costi elevati. Nel documento si chiede un piano di rilancio della PMA pubblica, mentre il Veneto registra un nuovo minimo storico delle nascite. Parliamo ancora di sanità. Entra in funzione la nuova casa della comunità di Villa Franca. La struttura servirà circa 80.000 residenti di Villa Franca, Mozzecane, Povegliano Veronese, Somma Campagna e Sona, offrendo cure primarie specialistiche, appunto prelievi e integrazione con i servizi sociali. L'obiettivo è garantire un punto di riferimento sanitario unico e una presa in carico più vicina ai cittadini. Carte di identità, il governo rinvia l'addio a quelle cartacee e scoppia la protesta dei comuni. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i vecchi documenti resteranno valide fino alla naturale scadenza e comunque non oltre la fine del 2027. Verona, insieme ad altre città italiane, critica la proroga, definendola solo parziale e fonte di confusione per i cittadini dopo mesi di lavoro per completare il passaggio alla carta d'identità elettronica. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Radio Verona. Radio Verona.

10:16 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme. Com'è che sono Nadia De Nicolò, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Arriva il weekend, tantissimi appuntamenti da ricordare, lo faremo sia un po' quest'oggi ma soprattutto domani che sabato. Tante opportunità da vivere sia a Verona che in provincia per tutto il fine settimana. A partire da oggi fino a domenica ci sono davvero tante opportunità nel nostro territorio. Alcune opportunità già iniziate ieri, come ad esempio al Forte Papa Peschiera del Garda, dove c'è una manifestazione interamente dedicata alla tradizione del bracciolare, del barbecue. La suggestiva location veronese fa da cornice a 4 giornate all'insegna della gastronomia, con un focus particolare sulle tecniche di affumicatura, quelle americane, e sulle lunghe cotture, che sono proprio l'essenza di una tradizione particolare che potremmo vivere però nel nostro territorio, a Peschiera, a Forte Papa Peschiera del Garda. C'è questo evento davvero interessante che si svolgerà per tutto il weekend, un evento gastronomico particolare. Forse non hanno indovinato il weekend con questo caldo, però credo che tutto sommato di sera le temperature magari si abbassino leggermente, in modo tale da poter vivere questa possibilità davvero particolare che potremmo gustare nel vero senso della parola, perché si parla di prodotti culinari sulla sponda del lago di Garda. Walla Valley!

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Leo Gassman su Radio Verona, 11:30, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. L'auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe finita fuori strada, indagano gli agenti della polizia stradale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran darà respiro alla nostra economia grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il ministro Tajani durante la presentazione della campagna Viaggiare Sicuri alla Farnesina. Il fatto che si sia raggiunto il cessate il fuoco e che sia stato firmato un primo accordo ci fa tirare un sospiro di sollievo, ha detto Tajani. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. L'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Novità in vista per arginare il problema del telemarketing selvaggio. Da oggi scatta un nuovo blocco alle telefonate commerciali per attivare i contratti di luce e gas, mentre per il momento nulla cambia per internet e telefonia. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. È tutto, a più tardi.
0: Giunge subito direttamente dalla redazione anche il nostro direttore Mario Puliero per ulteriori aggiornamenti. Buongiorno Mario.
3: Sì, buongiorno Nadia, buongiorno ai nostri radioascoltatori, ma più che un aggiornamento è un ricordare un appuntamento importante per domani. Si terrà in diretta dagli studi di Telearena, ma si potrà seguire in streaming sul sito del giornale larena.it, sulla pagina Facebook del nostro quotidiano e di quello di Fondazione Unipanca. Sì, parliamo di tumore al pancreas e cerchiamo di fare luce ed approfondire i temi legati a questa patologia temibile e aggressiva. Sapete che proprio una decina di giorni fa a Chicago abbiamo ancora negli occhi l'immagine dei chirurghi, degli oncologi che hanno esultato di fronte alla notizia dell'arrivo di un farmaco che raddoppia la vita per chi ha questo tipo di patologia, per cui ci sono nuove aspettative. Faremo il punto sulle terapie, parleremo naturalmente di stili di vita e avremo in studio il dottor Giovanni Butturini, che è chirurgo pancreatico della clinica Pederzoli di Peschiera ed è presidente della Fondazione Unipancreas, e poi il professor Maurizio Internati Chiriva, che è ricercatore della prestigiosa istituzione americana MD Anderson Cancer Center di Houston. I due studiosi dunque faranno il punto della situazione sull'adenocarcinoma del pancreas, fornendo aggiornamenti sulle novità e davvero pare che siano importanti, che riguardano comunque prevenzione, screening, diagnosi e terapie.
0: Grazie al nostro direttore Mario Puliero, appuntamento domani per la trasmissione Unipancreas. Ora una bella novità discografica.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni insieme alle 11.46 minuti, nuovissimo singolo che è già un successo. Ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Insieme fino alle 14 nell'ultimo giorno feriale della settimana in questo venerdì. Torniamo nel 2014, Enrique Iglesias, sì, immancabile, Belando. Yeah.

0: ragazzi, 11:53 minuti. Tra poco torniamo con il nuovo singolo di Ermal Meta e Trigno. Prima dell'informazione locale, irrecuperabile.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio, per tutti. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Ultime notizie! Ultime notizie!
13: Radio Verona, giravoce.

0: era proprio così il nuovo di Trigno, lui con gli occhi azzurrissimi accompagnato da Ermal Meta, irrecuperabile. 11:59 minuti, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata anche dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Una brutale spedizione punitiva culminata in un tentato omicidio e l'accusa contestata a quattro giovani tra i 20 e i 25 anni finiti ai domiciliari a Verona. Secondo la squadra mobile avrebbero attirato un 23enne in una zona isolata massacrandolo di botte anche con un tirapugni e scaraventandolo poi da un terrapieno alto oltre 7 metri. La vittima ha riportato lesioni gravissime e un'invalidità permanente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Diventa un caso politico la rissa tra minorenni avvenuta al parco Primavera di Minerbe. Dopo il ferimento di due ragazzi, il sindaco Andrea Girardi annuncia un'ordinanza urgente che potrebbe chiudere i parchi comunali nelle ore notturne e rafforzare i controlli. Dura la replica del segretario provinciale PD Franco Bonfante, che attribuisce alla Lega le responsabilità del fallimento delle politiche di integrazione e sicurezza. La Banca d'Italia ha presentato a Venezia il rapporto sull'economia veneta in difficoltà, export e manifattura. Nel servizio Michele Benvenuti, direttore sede Banca Italia Venezia.
4: L'economia veneta in stagnazione nel 2025. Il PIL regionale si ferma a più 0,1%, mentre arretrano occupazione, esportazioni e produzione manufatturiera. È la fotografia scattata dalla Banca d'Italia nel rapporto presentato a Venezia. A frenare la crescita, le difficoltà del sistema industriale, un fatturato manufatturiero in calo di quasi il 2%, e le ricadute delle tensioni geopolitiche medio orientali che stanno ridisegnando gli equilibri del commercio mondiale. Dati economici preoccupanti, avverte Confindustria. A fronte di un export nazionale che cresce del 3%, quello del Veneto flette, soprattutto verso il mercato statunitense, dove si crolla del 6,4% a causa del paradigma dell'export e dei dazi.
5: Dietro a questo andamento c'è una manifattura che è in difficoltà, dove cala il fatturato, calano le vendite all'estero, e invece un comparto delle costruzioni che ancora cresce, sia per effetto degli interventi del PNRR, sia anche per l'edilizia privata che sta andando bene. L'occupazione cala leggermente, a differenza di quanto accade per il complesso del paese.
4: Urgente per Confindustria, un piano regionale di sviluppo dove rappresentanze economiche, sociali e istituzioni finanziarie individuino le priorità per attrarre investimenti tecnologicamente avanzati. La grande incertezza data dalla conclusione del PNRR e il forte bisogno di investimenti privati, in cui il tema dell'intelligenza artificiale può rivestire un ruolo centrale. Nel 2025, inoltre, gli occupati sono calati, penalizzando donne part-time. Tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali sono scese del 4,6%. E poi il tema prestiti alle imprese, che calano del 2,9%. Crescono invece quelli alle famiglie, tra mutui e credito al consumo, con un tasso di deterioramento crediti fermo allo 0,9%.
5: Calano ancora i prestiti alle imprese, però è un calo che non preoccupa, perché le imprese venete hanno molto ristrutturato il loro passivo, hanno ridotto il leverage, hanno migliorato l'indebitamento. Le imprese hanno tanta liquidità, in questo momento purtroppo il livello di investimenti è basso e quindi non c'è bisogno di credito bancario.
3: Dopo il report di Libera sulle infiltrazioni mafiose in Veneto, il Partito Democratico chiede un cambio di passo sul fronte della legalità. I consiglieri regionali Giampaolo Trevisi e Giovanni Manildo sottolineano che i quasi 28.000 reati spia registrati nel 2024 indicano una presenza criminale strutturale e chiedono più prevenzione, controlli sui flussi finanziari e iniziative di educazione alla legalità nelle scuole e nelle imprese. Cresce il disagio mentale tra adolescenti e giovani, ma in Veneto regge il modello di psichiatria di comunità. Ad evidenziarlo è la Società Italiana di Psichiatria riunita a Roma. Secondo gli specialisti, la regione dispone di una buona rete territoriale e intercetta molti nuovi pazienti, ma soffre una crescente carenza di medici e operatori. Per questo la SIP chiede più investimenti e un monitoraggio permanente dei servizi di salute mentale. Seconda prova oggi per gli oltre 7.500 maturandi veronesi al liceo scientifico protagonista alla matematica, con problemi ispirati a situazioni reali come il livello dell'acqua del lago di Bracciano, un torneo di pallavolo e il terremoto del Friuli del 1976, a 50 anni dalla tragedia. Al classico gli studenti si confrontano invece con un brano dell'Istituto Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca, solo questione di tempo ormai per la firma e l'annuncio di Marco Baroni, nuovo allenatore del Verona. Baroni ha rescisso il contratto con il Torino, lui legato al Toro da un altro anno di contratto, almeno fino a questa mattina. Tutto quanto è andato secondo i programmi, con Cairo che naturalmente non vedeva l'ora di eliminare un contratto inutile per le sue casse, con Baroni che non vedeva l'ora di risolvere il suo accordo con il Toro per poter firmare con il Verona. Per Baroni 2 anni di contratto con un'opzione per la terza stagione, un'opzione dipendente dalla promozione in Serie A fra il primo e il secondo anno. Baroni che sarà ovviamente a fianco di Sogliano anche per le scelte di mercato. La prima è la rinuncia a Montipò, benché legato al Verona da un contratto fino al 2028, chiara la decisione da parte di Sogliano di dividersi da Montipò, di dividere le proprie strade con Montipò, in questo momento allettato dalla proposta dello stesso Torino, ma nelle ultime ore anche l'interesse da parte del Venezia. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero, dove in direzione nord troviamo 2 chilometri di coda per traffico tra Bressanone e Vipiteno. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Big Jordan Me, 12:19 minuti, questa è Radio Verona, parliamo sempre del nostro territorio. Festa d'estate a Verona, il calcio diventa strumento di inclusione e riscatto sociale, torna come occasione di incontro, crescita e anche reinserimento, e questo è lo spirito della festa d'estate torneo calcistico in programma il 21 giugno a partire dalle 9, quindi in programma domani dalle 9 del mattino nei campi in via Adamello 27, iniziativa che coinvolgerà ragazzi delle comunità terapeutiche in una giornata dedicata allo sport, alla condivisione, alla costruzione di nuove opportunità sociali e relazionali. L'obiettivo è proprio quello di utilizzare lo sport e il calcio come strumento educativo inclusivo, capace di favorire percorsi di recupero per i giovani che stanno affrontando situazioni di fragilità legate a difficoltà personali, dipendenze. Sul campo non ci sarà soltanto competizione, ma soprattutto la volontà, la vera volontà di creare relazioni positive. Questo è il calcio che ci piace, quindi appuntamento domani per la festa d'estate del calcio a Verona. Tra poco torniamo con il nuovo singolo di Francesco Renga, accompagnato dalla voce graffiante di Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
6: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
5: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
10: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
14: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
15: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
16: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
17: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: subito insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un altro singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'annunciato dal governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nella Confederazione. Sul fronte USA-Israele gli atleti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato intanto la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma la realtà secondo Federconsumatori è diversa, perché per i carburanti ancora segnano prezzi alla pompa ingiustificatamente alti. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle sue ex squadre e presidenti dei club. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Dopo la prima prova d'italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano con un testo dalla Institutio Oratoria su opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
3: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Anche gli Abba su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dalla Viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. C'è anche un colpo messo a segno a Trevenzuolo tra i 10 furti attribuiti ad una banda di cittadini albanesi denunciata dai carabinieri di Bassano del Grappa. Secondo gli investigatori, tra novembre e febbraio il gruppo avrebbe sottratto ad un'azienda Orafa veronese semilavorati in oro e argento, pietre preziose, lingotti e orologi di lusso, recuperata e restituita ai proprietari refurtiva per circa 500.000 euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Una brutale aggressione sfociata in tentato omicidio, vittima un 23enne che ha riportato un'invalidità permanente. La polizia di Stato ha arrestato 3 giovani, il quarto è ancora ricercato. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Gallo, dirigente mobile di Verona.
5: Sì, un anno e mezzo di indagini, ma alla fine sono stati arrestati 3 dei 4 presunti autori di un feroce pestaggio avvenuto la sera del 20 gennaio 2025 qui ai bastioni di via Maroncelli. Sono ragazzi tutti giovanissimi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani, uno è ancora, ripeto, ricercato, che abitano tra Verona e Villafranca. Sono ritenuti responsabili appunto di una spedizione punitiva. Il gruppo ha dato appuntamento a un 23enne veronese qui ai bastioni. Non appena il ragazzo è arrivato hanno iniziato a picchiarlo, lo hanno colpito ripetutamente al volto con calci e pugni, hanno anche utilizzato un tirapugni in metallo, tanto che le hanno provocato la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Non contento, mentre il 23enne era fermo sul ciglio qui del terrapieno, è stato spinto con forza nel vuoto ed è precipitato il ragazzo. Quello è stata la cosa che l'aspetto che le ha salvato la vita, come vi racconta, come vi conferma il dirigente della squadra mobile della questura di Verona, dottor Alessandro Gallo.
6: Effettivamente si tratta di un tentato omicidio che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza, e quindi la precipitazione è stata in parte attutita, e quindi, pur avendo avuto tra le altre cose una frattura esposta al femore, perché la gamba ovviamente si è spezzata ed una parte dei gravi danni che ha subito è proprio lì, però questo impigliarsi, che ovviamente non poteva essere preventivabile dagli autori, lo ha fatto sopravvivere.
5: Quanto ai motivi del feroce pestaggio, ci sono ancora indagini in corso, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel campo del piccolo spaccio. Gli aggressori hanno tutti precedenti, mentre il 23enne veronese, la vittima no, ma potrebbe anche essere legato a un apprezzamento che la vittima avrebbe fatto nei giorni precedenti alla fidanzatina di uno degli aggressori. I 3 ragazzi sono agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. È tutto per il momento.
3: Procreazione medicalmente assistita. Il Partito Democratico chiede alla Regione un cambio di rotta. I consiglieri Dem hanno presentato una mozione denunciando un sistema che, sostengono, costringe molte coppie Lucchese Veneti a rivolgersi ai centri privati sostenendo costi elevati. Nel documento si chiede un piano di rilancio della PMA pubblica, mentre il Veneto registra un nuovo minimo storico delle nascite. Uno striscione fotografico realizzato da studenti per sensibilizzare i cittadini sui danni del tabacco è stato appeso sulla cancellata del parco giochi dell'Arsenale. Al direttore centro dipendenze Fabio Lugoboni abbiamo chiesto in quale percentuale il fumo di sigarette incida sulla comparsa di tumori. In chiusura anche l'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
7: È variabile la percentuale, perciò arriviamo a quello che si chiama rischio relativo, no? Non il 20%, il 30%, le volte che. Allora, credo che anche chi ci ascolta sicuramente sa che, per esempio, il tumore al polmone, se non ci fosse il fumo di sigarette, sarebbe un tumore raro. E invece è ancora il big killer, non è il più frequente, ma è quello più difficile da curare. Il tumore alla laringe è sicuramente il peggio di tutti. Vuol dire che chi fuma ha una probabilità di 29 volte, cioè con due volte si raddoppia, 29 volte, fate un po' il conto, il rischio di avere un tumore alla laringe, ma anche 9 volte il cancro all'esofago, che anche quello è una cattiva compagnia, ma anche 3 volte il tumore alla vescica, che anche quello non è divertente, perciò anche le vie urinarie sono pesantissimamente coinvolte.
5: Questo lungo poster è stato realizzato proprio col Centro Servizi Formativi Stimatini, le foto sono realizzate dai ragazzi proprio del corso grafico. Li ringrazio moltissimo perché rendono estremamente efficace quello che è un messaggio che vogliamo trasmettere e che ogni anno ci impegniamo a trasmettere. Quest'anno c'è anche la giunta del fatto che la citisina, uno dei farmaci più efficaci nell'accompagnare chi vuole smettere di fumare, è stato reso gratuito e quindi prescrivibile e poi gratuito.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione ancora sulla 22 del Brennero in carreggiata sud sono 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

13-18 minuti, ancora poco più di mezz'ora da vivere insieme con la musica, quella bella di Radio Verona, quella targata estate 2026. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Vi ricordo che a partire poi dalle 14 ci sarà con voi Daisy. Continuiamo a parlare del nostro territorio. Appuntamento a Verona con la quinta edizione dell'Offbeat Rugby Sunset, un evento davvero molto bello che si svolgerà nel nostro territorio. Una giornata davvero particolare. Il grande rugby e l'energia dell'estate arrivano a Verona domani nella splendida cornice di via San Marco. Ci sarà la quinta edizione dell'Offbeat 7 Rugby Sunset, manifestazione patrocinata proprio dal comune di Verona, con ovviamente il torneo. Ci saranno diversi tornei ma anche le finalissime, un evento sportivo che riguarderà anche i nostri ragazzi. Ci sono tante opportunità comunque per il weekend, per il fine settimana da vivere insieme. Domani ne scopriremo insieme un'intera carrellata domani mattina, perché sabato mattina è dedicato proprio agli eventi da vivere in città. La ciliegia veronese in vetrina, e cambiamo del tutto argomento location, al mercato coperto. C'è il concorso della ciliegia delle colline veronesi che premia le aziende agricole del territorio. Il tutto domani a partire dalle 11 al mercato coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini. Ci sarà questa tradizionale cerimonia di premiazione del concorso ciliegia delle colline veronesi, un evento che esalta uno dei frutti più significativi dell'agricoltura locale. Come dicevo, non c'è davvero da annoiarsi in questo fine settimana. Sarà il fine settimana della ma sarà tanto caldo quanto ricco di eventi da vivere insieme. Farrucco ora su Radio Verona.

0: La grinta di Farrucco per l'estate 2026 su Radio Verona, 13 e 23 minuti. Tra poco torniamo con Miss Germanotta, Lady Gaga, Leandro.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: e vince Leandro. Correva l'estate 2009, Lady Gaga su Radio Verona, un altro tormentone, le 13:30 minuti nel nostro lungo percorso che arriverà fino alle ore 14. A partire da questa mattina abbiamo parlato di tantissime cose che riguardano il nostro territorio, tanti eventi. A proposito di eventi, tra poco parliamo del Gardaland Summer Festival che torna non questo weekend ma il prossimo, con niente poco di meno che Baby Kay, perché lei quando canta inizia sempre le sue canzoni dicendo Baby Kay, e Dargen D'Amico. Ne parliamo tra pochissimo, subito l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, così parla Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Le parole del presidente americano arrivano dopo il vertice di Evian in seguito alle frizioni dei mesi scorsi. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, poi ha aggiunto Trump. L'obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky e mantenerlo come piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia, l'ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. I leader europei, ha aggiunto Lavrov, vogliono prevenire il collasso delle forze armate ucraine sul campo di battaglia. Calcio il lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti. Bandiera del Livorno, lottava da tempo contro un tumore al colon. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa al Bari nel 96. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Sono 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietralcatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle libere 1 a Brno, dietro di lui Fabio Quartararo e Raul Fernandez, sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio. Bezzecchi chiude sedicesimo, nel pomeriggio si torna in pista alle 15 per le pre-qualifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Franco, maledetta rabbia, 13:46 minuti, questa è Radio Verona. Ancora qualche minuto da vivere insieme, poi toccherà a Daisy. Nel frattempo vi parlo del Gardaland Summer Festival. Sì, che torna questo evento che inaugurerà la stagione delle notti al parco, con tanta musica live, con tanti spettacoli e soprattutto con tanta adrenalina, con tante emozioni. Appuntamento non per il weekend in arrivo, ma per quello successivo, quindi il 27 di giugno, sabato 27 giugno, con la voce di Baby K, con Darge D'Amico, con il duo Mark and Cremont, con Mr. Rain, quindi con tantissimi artisti. Prepariamoci a una festa davvero entusiasmante. E Gardaland Summer Festival segna anche l'inizio di Gardaland Night is Magic a partire dal 28 giugno, quindi dal giorno successivo. Arriva Lisa ora, Sexy Ladies.

0: su Radio Verona, 13 e... sono già le 13 quasi 50 minuti. Io mi devo congedare, noi ci ritroviamo domani mattina per vivere come sempre il sabato mattina di Radio Verona. Il sabato è dedicato esclusivamente ai tanti, tantissimi eventi che si svolgeranno nel weekend, nel fine settimana. Questo è un weekend ricchissimo di sagre. Vi dico già che praticamente ovunque ci sono sagre, non riuscirò a ricordarvele tutte perché sono davvero tantissime, ma almeno parleremo delle principali insieme. In arrivo la nostra Daisy a partire dalle ore 17, poi il nostro Matteo Sambugaro. Vi ricordo che quest'oggi è venerdì, Fuori Gioco andrà in onda alle 19 con Alessandro Di Pietro dall'hotel Due Torri, dal cuore della città di Verona. E come sempre in arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Io vi aspetto domani, un abbraccione radiofonico, vi auguro un buon caldissimo pomeriggio. Chiudiamo con Gali e Madame, Pare.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20, pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec, basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
1: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Una brutale spedizione punitiva culminata in un tentato omicidio e l'accusa contestata a quattro giovani tra i 20 e i 25 anni finiti ai domiciliari a Verona. Secondo la squadra mobile avrebbero attirato un 23enne in una zona isolata massacrandolo di botte anche con un tirapugni e scaraventandolo poi da un terrapieno alto oltre 7 metri. La vittima ha riportato lesioni gravissime e un'invalidità permanente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Diventa un caso politico la rissa tra minorenni avvenuta al parco Primavera di Minerbe. Dopo il ferimento di due ragazzi, il sindaco Andrea Girardi annuncia un'ordinanza urgente che potrebbe chiudere i parchi comunali nelle ore notturne e rafforzare i controlli. Dura la replica del segretario provinciale PD Franco Bonfante, che attribuisce alla Lega le responsabilità del fallimento delle politiche di integrazione e sicurezza. La Banca d'Italia ha presentato a Venezia il rapporto sull'economia veneta in difficoltà, export e manifattura. Nel servizio Michele Benvenuti, direttore sede Banca Italia Venezia.
5: L'economia veneta in stagnazione nel 2025. Il PIL regionale si ferma a più 0,1%, mentre arretrano occupazione, esportazioni e produzione manufatturiera. È la fotografia scattata dalla Banca d'Italia nel rapporto presentato a Venezia. A frenare la crescita, le difficoltà del sistema industriale, un fatturato manufatturiero in calo di quasi il 2%, e le ricadute delle tensioni geopolitiche medio orientali che stanno ridisegnando gli equilibri del commercio mondiale. Dati economici preoccupanti, avverte Confindustria. A fronte di un export nazionale che cresce del 3%, quello del Veneto flette, soprattutto verso il mercato statunitense, dove si crolla del 6,4% a causa del paradigma dell'export e dei dazi.
6: Dietro a questo andamento c'è una manifattura che è in difficoltà, dove cala il fatturato, calano le vendite all'estero, e invece un comparto delle costruzioni che ancora cresce, sia per effetto degli interventi del PNRR, sia anche per l'edilizia privata che sta andando bene. L'occupazione cala leggermente, a differenza di quanto accade per il complesso del paese.
5: Urgente per Confindustria un piano regionale di sviluppo dove rappresentanze economiche, sociali e istituzioni finanziarie individuino le priorità per attrarre investimenti tecnologicamente avanzati. La grande incertezza data dalla conclusione del PNRR e il forte bisogno di investimenti privati, in cui il tema dell'intelligenza artificiale può rivestire un ruolo centrale. Nel 2025 inoltre gli occupati sono calati, penalizzando donne part-time. Tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali sono scese del 4,6%. E poi il tema prestiti alle imprese, che calano del 2,9%. Crescono invece quelli alle famiglie tra mutui e credito al consumo, con un tasso di deterioramento crediti fermo allo 0,9%.
6: Calano ancora i prestiti alle imprese, però è un calo che non preoccupa, perché le imprese venete hanno molto ristrutturato il loro passivo, hanno ridotto il leverage, hanno migliorato l'indebitamento. Le imprese hanno tanta liquidità, in questo momento purtroppo il livello di investimenti è basso e quindi non c'è bisogno di credito bancario.
4: Dopo il report di Libera sulle infiltrazioni mafiose in Veneto, il Partito Democratico chiede un cambio di passo sul fronte della legalità. I consiglieri regionali Giampaolo Trevisi e Giovanni Manildo sottolineano che i quasi 28.000 reati spia registrati nel 2024 indicano una presenza criminale strutturale e chiedono più prevenzione, controlli sui flussi finanziari e iniziative di educazione alla legalità nelle scuole e nelle imprese. Cresce il disagio mentale tra adolescenti e giovani, ma in Veneto regge il modello di psichiatria di comunità. Ad evidenziarlo è la Società Italiana di Psichiatria riunita a Roma. Secondo gli specialisti, la regione dispone di una buona rete territoriale e intercetta molti nuovi pazienti, ma soffre una crescente carenza di medici e operatori. Per questo la SIP chiede più investimenti e un monitoraggio permanente dei servizi di salute mentale. Seconda prova oggi per gli oltre 7.500 maturandi veronesi al liceo scientifico protagonista alla matematica, con problemi ispirati a situazioni reali come il livello dell'acqua del lago di Bracciano, un torneo di pallavolo e il terremoto del Friuli del 1976, a 50 anni dalla tragedia. Al classico gli studenti si confrontano invece con un brano dell'Istituto Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Diamond in your arms, anch'io sono tra le vostre braccia. Buon pomeriggio Verona, eccomi qui Daisy, pronta a farvi compagnia per 3 ore di musica, energia e notizie dal nostro territorio. Come state? Spero abbiate

città che ha deciso di ribaltare le cose. Niente bastone, solo carota. Invece di punire chi guida, premia con un incentivo economico chi decide di lasciare l'auto a casa. Sì, curiosi di sapere dov'è questa città, dove succede quindi e come funziona? Ve lo dico dopo.

fatto una promessa e la mantengo. Quindi parliamo di questo posto dove ti pagano se lasci l'auto a casa. Allora, non dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, perché restiamo quindi nella nostra regione. Questo perché? Perché la notizia arriva dritta dritta da Venezia. La città lagunare infatti ha appena vinto un bando internazionale pazzesco e si è portata a casa $500,000 grazie a un progetto sulla mobilità sostenibile. E sapete come l'hanno deciso di spenderli? Ecco, creando queste due applicazioni per smartphone dedicate a chi si sposta in autobus oppure in bicicletta. Praticamente funziona così, no? Tu scarichi l'app, decidi di non accendere la macchina e vai a fare i tuoi giri a piedi, prendendo il bus oppure pedalando in sella la tua bici. L'applicazione cosa fa? Traccia i tuoi chilometri e invece di scalarti soldi, ti accumula dei punti che si trasformano in premi e sconti per il tuo portafogli. Insomma, è una bella idea, no? Potremmo proporla anche al comune di Verona, perché no? È più cammini, più pedali e più guadagni. Bella lì.

0: Venezia ha il suo premio, ma anche Verona ce l'ha, eh sì, perché non dovete dimenticare di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è facilissimo, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Avete capito bene? Quindi, amici carissimi, giocate e buona fortuna!
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo, e paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: vento qui su Radio Verona, buon vento sì, perché tra l'altro saranno contentissimi i giovanotti e Alfa, perché questo è stato decretato uno dei tormentoni di questa estate 2026. E quindi siamo entrati, è vero, nel periodo più caldo dell'anno e proprio anche dal punto di vista musicale. Ed è partita la corsa per il titolo di tormentone di questa estate 2026 e ormai diciamo che le vostre orecchie sono già belle infuocate. Nelle scorse settimane quindi abbiamo iniziato ad ascoltare i pezzi che ci terranno compagnia fino a settembre. Quelli a quanto pare più ascoltati, che hanno conquistato lo scettro di tormentoni già, ci sono The Colors, che sono tornati a farci muovere a tempo, però la sfida è apertissima con i nuovi singoli di Annalisa, quello di Lazza, che stanno letteralmente dominando ogni classifica, senza poi dimenticare la sonorità di Geolier e il timbro inconfondibile di Elodie, anche loro stabilmente in altissima rotazione. Insomma amici, la colonna sonora dei prossimi mesi è servita, che bello, e vai con il tormentone. Ve li ricordate i tormentoni di qualche anno fa, tipo non so, gli Wham, la Macarena? Ecco, se avete in mente qualche tormentone che ancora vi frulla nelle orecchie, quindi mandatemi un WhatsApp, scusate, al 335 60 11 610 qui su Radio Verona. Ora spazio al GR nazionale ed estero. Restate con noi con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti a Lucerna tra Teheran e Washington. Si alza il livello dello scontro tra Russia ed Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, danneggiando decine di abitazioni. Almeno 11 morti ucraini nelle ultime 24 ore. La cronaca: sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. MotoGP a Barnosi inizia a fare sul serio dalle 15 le prequalifiche che assegneranno i primi 10 passi per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

gelido. E voi non siete affatto gelidi, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Verona. Vedi, vi ho chiesto una cosa e mi avete mandato i vostri WhatsApp. Allora, la domanda era: qual è il vostro tormentone, quello che vi è rimasto più piantato nel cervello? E state quindi tirando fuori dei pezzi di storia. Allora, Marco da Villafranca scrive: Desi, senza dubbio, a sere ye delle Last Ketchup. A sere ye, ah, ecco, evitiamo di cantare, va bene, ok, d'accordo. Era una canzone del 2002, ho passato 3 mesi a fare quel balletto ridicolo in spiaggia e ancora oggi non ho idea di cosa dicessero le parole. Ma infatti dicono che c'era qualcosa di losco sotto, no, di losco, di magico, così, cose un po' strane, vabbè. Poi c'è Elena da San Giovanni Lupatoto che dice: per me l'estate rimarrà per sempre quella del 2004 con Danza Kuduro, o forse era più avanti, non importa, se la sento adesso in macchina mi viene da sterzare direttamente verso il mare. E in effetti ha avuto un grande successo anche quella canzone. Poi c'è il messaggio di un papà disperato, Andrea da Bussolengo, dice: aiuto Daisy, mia figlia sta ascoltando a ciclo continuo il pezzo di Annalisa e Lazza da stamattina, il vero tormentone per me è il mal di testa. Ecco, in effetti. Veronica, estate 2000, Valeria Rossi che cantava a 3 parole: sole, cuore e amore. Semplice, cortissimo, eppure ce l'ho in testa da 26 anni. Levatemelo, vi prego! Ma in effetti è vero, anche a chi magari non piaceva una canzone come questa, dammi 3 parole, però, insomma, sono quelle canzoni tipo Finché la barca va, che dici, ma a me non piace quella canzone lì, però vi frullano nella testa, continuano a cantare, cantare, cantare dentro il nostro cervello. Come questa, direi, anche questa qua ha avuto un enorme successo. Raff con Self Control qui su Radio Verona in compagnia di Desi.

polpetta resta uno dei simboli della bella stagione, uno dei piaceri più amati da tutti. A chi non piace il gelato? Se c'è qualcuno a cui non piace il gelato, me lo dica al 335 60 11 610. Non ci credo. Comunque, se fino a qualche anno fa la scelta era quella, no? Crema, cioccolato, nocciola, stracciatella, adesso il mondo della gelateria artigianale è diventato veramente un laboratorio di sperimentazione. Quindi accanto ai gusti tradizionali sono comparsi sapori sempre più sorprendenti che prendono ispirazione dalla cucina, dalla gastronomia locale e perfino dalle tradizioni culinarie più insolite del pianeta. Per esempio, fanno proprio dalle nostre parti, quindi nel veneziano c'è il formaggio gorgonzola con le pere in versione gelato. C'è chi fa anche il gelato gusto pizza, e anche nero di seppia, insomma ce ne sono veramente di tutti i gusti. Noi abbiamo anche il gelato nostrano, che è quello al custoza con il basilico, che non è niente male. Invece direi che in Giappone sono un po' più matti, perché fanno il gelato alla vipera, vabbè, gelato alla birra, quello ci sta. Poi il gelato al bacon, il gelato alla carbonara, beh insomma vabbè, ma quello che mi ha scioccato più di tutti cos'è stato? Il gelato salato al tonno e cipolla. Cioè, voi lo mangereste un gelato così? Al tonno e cipolla? No. Però attenzione, perché noi veneti siamo molto, diciamo, attenti a quelli che sono i gusti, i gusti seri, ecco, buoni. Perché il gelato veneto, quindi l'associazione Gelato Veneto, ha lanciato lo sbatudin, che è il gusto ufficiale che riprende la storica ricetta veneta del tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero e che ci facevano le nostre nonne quando eravamo piccolini. Dai che ti tira su, dai, eccolo, sì. E quindi hanno fatto questa versione gelato, che non deve essere proprio per niente male. Su Radio Verona sono le 14:50 minuti.

0: cosa ci vuole, anche una bella bibita fresca, smoothie, eccetera, eccetera, tutte queste cose buone, ma c'è una bevanda che la generazione Z ha detto è buona, è versatile ed è cool, e sarà la bevanda dell'estate 2026, ma ve ne parlo dopo, sorpresa, tra poco una namasta, Mike Towers.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Mike Towers qui su Radio Verona. Allora vi dicevo qual è quindi questa bevanda molto cool apprezzata dai giovani, è la birra analcolica, che sarà la nuova protagonista dell'estate 2026. Per la generazione Z è buona, versatile e anche cool, quindi 7 giovani su 10, quindi il 70% di questa generazione l'ha assaggiata almeno una volta e il 37% ha dichiarato di consumarla. Ecco, vedete, anche questa è una nuova tendenza che dimostra quanto i giovani comunque siano attenti a quelle che sono le, diciamo, le cose importanti e priori della vita. Tra pochissimo diamo la priorità quindi alle notizie locali con Luca Del Ponte in studio. Tra poco le notizie locali. State con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. C'è anche un colpo messo a segno a Trevenzuolo tra i 10 furti attribuiti ad una banda di cittadini albanesi denunciata dai carabinieri di Bassano del Grappa. Secondo gli investigatori, tra novembre e febbraio il gruppo avrebbe sottratto ad un'azienda Orafa veronese semilavorati in oro e argento, pietre preziose, lingotti e orologi di lusso, recuperata e restituita ai proprietari refurtiva per circa 500.000 euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Una brutale aggressione sfociata in tentato omicidio, vittima un 23enne che ha riportato un'invalidità permanente. La polizia di Stato ha arrestato 3 giovani, il quarto è ancora ricercato. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Gallo, dirigente mobile di Verona.
5: Sì, un anno e mezzo di indagini, ma alla fine sono stati arrestati 3 dei 4 presunti autori di un feroce pestaggio avvenuto la sera del 20 gennaio 2025 qui ai bastioni di via Maroncelli. Sono ragazzi tutti giovanissimi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani, uno è ancora, ripeto, ricercato, che abitano tra Verona e Villafranca. Sono ritenuti responsabili appunto di una spedizione punitiva. Il gruppo ha dato appuntamento a un 23enne veronese qui ai bastioni. Non appena il ragazzo è arrivato hanno iniziato a picchiarlo, lo hanno colpito ripetutamente al volto con calci e pugni, hanno anche utilizzato un tirapugni in metallo, tanto che le hanno provocato la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Non contento, mentre il 23enne era fermo sul ciglio qui del terrapieno, è stato spinto con forza nel vuoto ed è precipitato il ragazzo. Quella è stata la cosa che l'aspetto che le ha salvato la vita, come vi racconta, come vi conferma il dirigente della squadra mobile della questura di Verona, dottore Alessandro Gallo.
6: Effettivamente si tratta di un tentato omicidio che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza, e quindi la precipitazione è stata in parte attutita, e quindi, pur avendo avuto tra le altre cose una frattura esposta al femore, perché la gamba ovviamente si è spezzata ed una parte dei gravi danni che ha subito è proprio lì, però questo impigliarsi, che ovviamente non poteva essere preventivabile dagli autori, lo ha fatto sopravvivere.
5: Quanto ai motivi del feroce pestaggio, ci sono ancora indagini in corso, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel campo del piccolo spaccio, gli aggressori hanno tutti precedenti, mentre il 23enne veronese la vittima no, ma potrebbe anche essere legato a un apprezzamento che la vittima avrebbe fatto nei giorni precedenti alla fidanzatina di uno degli aggressori. I tre ragazzi sono agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. È tutto per il momento.
4: Procreazione medicalmente assistita. Il Partito Democratico chiede alla Regione un cambio di rotta. I consiglieri Dem hanno presentato una mozione denunciando un sistema che, sostengono, costringe molte coppie venete a rivolgersi ai centri privati, sostenendo costi elevati. Nel documento si chiede un piano di rilancio della PMA pubblica, mentre il Veneto registra un nuovo minimo storico delle nascite. Uno striscione fotografico realizzato da studenti per sensibilizzare i cittadini sui danni del tabacco è stato appeso sulla cancellata del parco giochi dell'Arsenale. Al direttore centro dipendenze Fabio Lugo Boni abbiamo chiesto in quale percentuale il fumo di sigarette incida sulla comparsa di tumori. In chiusura anche l'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
7: È variabile la percentuale, perciò arriviamo quello che si chiama rischio relativo, no? Non il 20%, il 30%, le volte che. Allora, credo che anche chi ci ascolta sicuramente sa che, per esempio, il tumore al polmone, se non ci fosse il fumo di sigarette, sarebbe un tumore raro. E invece è ancora il big killer, non è il più frequente, ma è quello più difficile da curare. Il tumore alla laringe è sicuramente il peggio di tutti. Vuol dire che chi fuma ha una probabilità di 29 volte, cioè con due volte si raddoppia, 29 volte, fate un po' il conto, il rischio di avere un tumore alla laringe, ma anche 9 volte il cancro all'esofago, che anche quello è una cattiva compagnia, ma anche 3 volte il tumore alla vescica, che anche quello non è divertente, perciò anche le vie urinarie sono pesantissimamente coinvolte.
5: Questo lungo poster è stato realizzato proprio col Centro Servizi Formativi Stimatini, le foto sono realizzate dai ragazzi proprio del corso grafico. Li ringrazio moltissimo perché rendono estremamente efficace quello che è un messaggio che vogliamo trasmettere e che ogni anno ci impegniamo a trasmettere. Quest'anno c'è anche la giunta del fatto che la citisina, uno dei farmaci più efficaci nell'accompagnare chi vuole smettere di fumare, è stato reso gratuito e quindi prescrivibile e poi gratuito.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25, venti al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

nel passato mi ricordo che nel 1980 era uscito un film con Alberto Sordi con protagonista un robot dal titolo Io e Caterina. Praticamente Caterina era il sogno di Enrico, no? Alberto Sordi. Quindi che cosa ha detto? Voglio una donna che sostituisca mia moglie, l'amante, la governante, una donna che però stia zitta e non mi rompa le scatole. Però dopo alla fine questa Caterina, malgrado fosse un robot, diventa una moglie gelosa, possessiva, che rende la vita di questo Enrico un vero inferno. E devo dire che è stato veramente un lungimirante come film, perché ho letto proprio un articolo che parla del primo robot da compagnia emotiva a grandezza naturale. Se avete capito bene, non il classico robot che aspira polvere o Alexa, accendi la luce, ecco quelle cose lì. Si parla proprio di un umanoide vero e proprio, alto come noi, progettato con un unico grande scopo, cioè capire come stiamo e aiutarci, ecco. Quindi grazie a un'intelligenza artificiale molto avanzata, questo robot è in grado di leggere le nostre espressioni facciali. E non solo, analizza anche il tono della voce, capta i micro cambiamenti del nostro umore. Insomma, se sei triste, prova a tirarti su, e se sei stressato, sa quanto darti spazio. Una specie di coinquilino ideale, che non lascia piatti sporchi, che non fa casino, insomma, e che ha sempre, a quanto pare, la parola giusta al momento giusto. È un po' inquietante, in effetti, però. Se pensate che molte persone, molti ragazzi si confrontano ogni giorno, magari proprio in preda alla solitudine, con l'intelligenza artificiale che ti risponde proprio come se fosse un essere umano. Ma voi cosa ne pensate? Non mettereste in salotto un robot che vi legge dentro? O preferite tenervi i vostri segreti e i vecchi vostri cari amici umani? Ditemelo al 335 60 11 610.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

Lasceremo allerta meteo, in arrivo una pioggia di sconti. Eh sì, insomma, diciamoci la verità, l'estate è bellissima, non c'è dubbio. Ma la sessione di shopping a prezzo pieno ha messo a dura prova il nostro portafogli. Ma niente panico, sta per iniziare il periodo più bello dell'anno, il secondo, perché ce n'è uno d'inverno, uno d'estate. Un periodo atteso, emozionante e anche un po' terapeutico, bisogna dirlo, Quindi segnate questa data sul calendario: da sabato 4 luglio a lunedì 31 agosto scattano ufficialmente i saldi estivi. Quindi due mesi interi per rivoluzionare il nostro guardaroba, ma con due dinamiche precise, no? Perché c'è chi fa, diciamo, chi adotta la fase Fast and Furious. Quindi uno dice: ma io voglio puntare subito al pezzo forte, la taglia giusta o quel costume da bagno che avevo visto già a maggio. Quindi non c'è tempo da perdere, bisogna correre subito già al 4 luglio. Invece ci sono i tipi zen, quelli zen che vanno, diciamo così, che amano un po' il brivido dell'ultimo momento, no? I prezzi crollano di brutto, arrivano anche al 70% di sconto, gli affari diventano leggendari. È lo shopping da pre-rientro, però è anche vero, insomma, che uno rischia e dice: ma trovo quel che trovo e compro. Però è anche lì, è una buona tattica anche quella. Voi siete più Fast and Furious o zen? Allora ditemelo al 335 60 11 610. Siete con Desi su Radio Verona fino alle ore 17, poi con noi c'è Matteo Sambugaro. Ora Green Day con Oh Yeah, restate con noi.

0: Sono Radio Verona, grazie per i vostri WhatsApp sul 335 60 11 610. Vediamo quello di Marco. Ciao Daisy, io decisamente Fast and Furious, entro in negozio in modalità sciacallo, arraffo l'ultima taglia e via in derapata alla cassa, 5 minuti e ho finito. E poi invece Elena che dice: ma che corsa, io sono Kizen, il saldo è meditazione, bisogna sapere vero cosa si compra. Entro, tocco i tessuti, ci penso su e se il destino vuole compro, la fretta mi rovina il karma. Comunque ragazzi, 4 luglio, quindi giornata speciale perché al via quindi i saldi a Verona e in tutto il Veneto. Adesso invece spazio le notizie nazionali ed estere, restate con noi con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, le parole della 5 Stelle Conte. Consiglio europeo a Bruxelles, nel testo finale rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. I 27 all'unanimità hanno dato il via libera al rinnovo annuale delle sanzioni settoriali alla Russia. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 nel Barese. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti sotto gli occhi della madre all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni sotto effetto di alcol e droga, poi arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i 2 bimbi, uno dei 2 è riuscito a scappare mentre il piccolo di 3 anni è stato salvato da un passante. Siamo allo sport e il calcio. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Dalla mezzanotte in campo Scozia-Marocco, alle 2.30 italiane a Filadelfia, la Seleção di Ancelotti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto contro il Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Compilation anni 90, Man in Black, Will Smith. Lo sapete che c'è una nuova area cani in Borgo Venezia, è dedicata a Bruno e quel cane salvato dalla LAV. Era un'area, diciamo, verde abbandonata, un po' degradata, e si è trasformata in uno spazio attrezzato a disposizione dei cittadini e delle cittadine e dei loro animali. È stata quindi completata la nuova area cani di via Spontini in Borgo Venezia, realizzata su un terreno di proprietà comunale di circa 2400 metri quadrati, che fino a poco tempo fa era inaccessibile perché, diciamo, che c'era un po' troppa vegetazione infestante e anche qualche rifiuto abbandonato. Comunque anche l'assessore al verde Federico Benini ha detto: siamo in questa via principale del quartiere di Borgo Venezia, appunto, che è una traversa di via Fincato. Qui fino a qualche mese fa si trovava un'area abbandonata e degradata, quindi è contento anche lui. La dedica a Bruno, il cane salvato dalla LAV. E Benini ha detto che è molto orgoglioso, chiaramente, e le lavorazioni hanno compreso la movimentazione e il livellamento del terreno, insomma hanno fatto dei bei lavoretti, e quindi chi ha un cane e abita in Borgo Venezia adesso avrà anche questo spazio in più, ecco, per fare sgambare, si dice così, il proprio amico a quattro zampe. Tony Boy su Radio Verona con Cuore Rotto.

popolava solo lei, ma anche dei boys d'eccezione, tipo Sylvester Stallone, per esempio, che tra l'altro, lo sapevate che senza il cinema italiano non avremmo mai avuto Sylvester Stallone nei panni di Rocky o di Rambo? No, non è una provocazione, lo ha proprio ammesso lui, lo stesso Sylvester Stallone. Erano i primi anni 70, Sly è un attore al verde, sconosciuto, e la svolta arriva proprio quando al cinema vede un film italiano che proprio lo folgora, Milano Calibro Nuovo 9. Questo fu un capolavoro poliziesco di Fernando Di Leo. Stallone quindi vede sto film, rimane stregato da questo cinema duro, crudo, con la rabbia del protagonista, insomma, che fa un po' da leitmotiv, no, di questa pellicola. Ed è stata proprio questa narrazione così fisica a ispirarlo per scrivere la sceneggiatura di Rocky e dare quindi quel taglio drammatico al personaggio di John Rambo. Insomma, due delle più grandi icone della storia di Hollywood sono state così concepite grazie a questo poliziesco degli anni 70, che sarebbe, perché no, magari da rivedere, da ritrovare da qualche parte. Milano Calibro 9, un film sicuramente degli anni 70, ve lo ricordate, gli anni 70 erano proprio gli anni d'oro dei polizieschi italiani.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
5: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
5: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

I Muse con Madness qui su Radio Verona. Allora amici, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto, quindi avete tutto il tempo per partecipare in modo davvero semplice. Allora, cosa bisogna fare? Dal lunedì alla domenica bisogna risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre quindi il codice settimanale mettendole tutte quante assieme. Poi vi registrate sul sito dell'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Che cosa si vince? Premi da urlo! Allora, 4 buoni spesa del valore di 100 euro spendibili nei supermercati Martinelli e, udite udite, con almeno 8 settimane

0: notizie qui su Radio Verona, notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16:03.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Una brutale spedizione punitiva culminata in un tentato omicidio e l'accusa contestata a quattro giovani tra i 20 e i 25 anni finiti ai domiciliari a Verona. Secondo la squadra mobile avrebbero attirato un 23enne in una zona isolata massacrandolo di botte anche con un tirapugni e scaraventandolo poi da un terrapieno alto oltre 7 metri. La vittima ha riportato lesioni gravissime e un'invalidità permanente. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Diventa un caso politico la rissa tra minorenni avvenuta al parco Primavera di Minerbe. Dopo il ferimento di due ragazzi, il sindaco Andrea Girardi annuncia un'ordinanza urgente che potrebbe chiudere i parchi comunali nelle ore notturne e rafforzare i controlli. Dura la replica del segretario provinciale PD Franco Bonfante, che attribuisce alla Lega le responsabilità del fallimento delle politiche di integrazione e sicurezza. La Banca d'Italia ha presentato a Venezia il rapporto sull'economia veneta in difficoltà, export e manifattura. Nel servizio Michele Benvenuti, direttore sede Banca Italia Venezia.
5: L'economia veneta in stagnazione nel 2025. Il PIL regionale si ferma a più 0,1%, mentre arretrano occupazione, esportazioni e produzione manufatturiera. È la fotografia scattata dalla Banca d'Italia nel rapporto presentato a Venezia. A frenare la crescita, le difficoltà del sistema industriale, un fatturato manufatturiero in calo di quasi il 2%, e le ricadute delle tensioni geopolitiche medio orientali che stanno ridisegnando gli equilibri del commercio mondiale. Dati economici preoccupanti, avverte Confindustria. A fronte di un export nazionale che cresce del 3%, quello del Veneto flette, soprattutto verso il mercato statunitense, dove si crolla del 6,4% a causa del paradigma dell'export e dei dazi.
6: Dietro a questo andamento c'è una manifattura che è in difficoltà, dove cala il fatturato, calano le vendite all'estero, e invece un comparto delle costruzioni che ancora cresce, sia per effetto degli interventi del PNRR, sia anche per l'edilizia privata che sta andando bene. L'occupazione cala leggermente, a differenza di quanto accade per il complesso del paese.
5: Urgente per Confindustria, un piano regionale di sviluppo dove rappresentanze economiche, sociali e istituzioni finanziarie individuino le priorità per attrarre investimenti tecnologicamente avanzati. La grande incertezza data dalla conclusione del PNRR e il forte bisogno di investimenti privati, in cui il tema dell'intelligenza artificiale può rivestire un ruolo centrale. Nel 2025, inoltre, gli occupati sono calati, penalizzando donne part-time. Tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali sono scese del 4,6%. E poi il tema prestiti alle imprese, che calano del 2,9%. Crescono invece quelli alle famiglie tra mutui e credito al consumo, con un tasso di deterioramento crediti fermo allo 0,9%.
6: Calano ancora i prestiti alle imprese, però è un calo che non preoccupa, perché le imprese venete hanno molto ristrutturato il loro passivo, hanno ridotto il leverage, hanno migliorato l'indebitamento. Le imprese hanno tanta liquidità, in questo momento purtroppo il livello di investimenti è basso e quindi non c'è bisogno di credito bancario.
4: Dopo il report di Libera sulle infiltrazioni mafiose in Veneto, il Partito Democratico chiede un cambio di passo sul fronte della legalità. I consiglieri regionali Giampaolo Trevisi e Giovanni Manildo sottolineano che i quasi 28.000 reati spia registrati nel 2024 indicano una presenza criminale strutturale e chiedono più prevenzione, controlli sui flussi finanziari e iniziative di educazione alla legalità nelle scuole e nelle imprese. Cresce il disagio mentale tra adolescenti e giovani, ma in Veneto regge il modello di psichiatria di comunità. Ad evidenziarlo è la Società Italiana di Psichiatria riunita a Roma. Secondo gli specialisti, la regione dispone di una buona rete territoriale e intercetta molti nuovi pazienti, ma soffre una crescente carenza di medici e operatori. Per questo la SIP chiede più investimenti e un monitoraggio permanente dei servizi di salute mentale. Seconda prova oggi per gli oltre 7.500 maturandi veronesi al liceo scientifico protagonista la matematica, con problemi ispirati a situazioni reali come il livello dell'acqua del lago di Bracciano, un torneo di pallavolo e il terremoto del Friuli del 1976, a 50 anni dalla tragedia. Al classico gli studenti si confrontano invece con un brano dell'Istituto Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25-20, al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
12: Radio Verona, flashback.

Pack su Radio Verona. Allora, ditemi la verità, ma facciamo un piccolo esperimento mentale. Chi ha incastrato il bignè? Eccolo qui. Ora, ore 19, siete all'ora dell'aperitivo. Davanti a voi si palesa il buffet dei miracoli. Da una parte un vassoio di bignè alla crema e mini sacher, e dall'altro la regina incontrastata della serata, la ciotola delle patatine fritte. Quelle che vi ingannano, dice, ma ne mangio una, poi una tira l'altra e alla fine è una bella botta le calorie. Ditemi la verità, chi di voi si fionda sul bignè? Nessuno, perché le nostre mani si trasformano automaticamente in ruspe dirette proprio verso il sale e il grasso. Ma perché il dolce a quell'ora ci fa l'effetto di un foglio di calcolo di Excel, qualcosa, una bestia da allontanare, cioè zero appeal? Perché praticamente quando si beve, diciamo, un aperitivo, non è una questione, diciamo così, automatica, ma è proprio colpa di un piccolo boss che abita nel nostro cervello, un ormone, perché è sempre colpa degli ormoni quando succede qualcosa, che si chiama galanina. La galanina è un ormone proprio che fa il lavoro sporco per conto dell'ipotalamo. Allora, quando quindi si beve un aperitivo, salta subito la voglia di mangiare qualcosa di salato, che in realtà questo ormone non è che dice voglio qualcosa di salato, in realtà dice vorrei delle proteine. E siccome ci sono pizzette e patatine, le proteine comunque sono salate e non sono dolci, ci si fionda subito immediatamente su queste prelibatezze, o come qualcuno le chiama, ahimè, schifezze. Ci vorrebbero invece, magari, non so, delle belle mandorle, ecco, quelle vanno bene perché sono proteiche e fanno molto bene perché contengono questi grassi che fanno bene al nostro cervello. 16:15, ancora insieme fino alle ore 17 con Daisy, e adesso con Madame.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Lady Gaga. Ma parliamo di un altro monumento, uno molto importante, l'Arena. L'Arena è sbarcata a New York e ha conquistato i newyorkesi. Allora immaginatevi, maxi schermo per accorciare le distanze, l'eco dell'Arena di Verona che si propaga a 6.700 km di distanza e arriva nel cuore di New York. Infatti qualche sera fa centinaia di persone si sono ritrovate sui prati di Bryant Park, nel pieno centro di Manhattan, per assistere alla proiezione gratuita di Tosca, un appuntamento realizzato in collaborazione con Carnegie Hall, Citywide e Unitel, che ha portato l'opera areniana tra i grattacieli della città americana. L'iniziativa tra l'altro si rinnova per il secondo anno consecutivo, perché nel 2005 c'è stata la proiezione di Carmen e poi altre situazioni in altri anni precedenti. Quindi mentre il sole, provate a immaginare questa scena, tramontava tra le torri di Midtown, sul grande schermo prendevano vita le vicende di Floria Tosca, Mario Cavaradossi e del barone Scarpia. Nella cornice del teatro lirico all'aperto più grande del mondo, una meraviglia, uno spettacolo, un qualcosa di stupendo da vedere, un frammento dell'estate areniana quindi trasportato nel cuore di Manhattan, uno degli spazi pubblici più frequentati e riconoscibili di New York.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Rinviati a tempo indeterminato invece colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo per il duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio 2024. Confermata dunque la sentenza di primo grado. Ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le condanne chieste dalla pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per la sparatoria del 5 giugno 1975 a Cascina Spiotta. MotoGP, ad Ayogura il miglior tempo nelle prequalifiche di Brno con il nuovo record della pista 1:51.735. Poi gli italiani Bezzecchi secondo, Diggia terzo e Bagnaia quarto. Gli altri piloti in Q2 sono nell'ordine Marc Marquez, Acosta, Mir Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Jorge Martin undicesimo è il primo degli esclusi e partirà dal Q1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

queste suonerifiva e questo oh aea oh mi fa un po' ricordare un pianto, no? E quando ti dicono ma caspita, ma piangi sempre, ma sei debole, non è vero, piangere per piccole cose non è debolezza, è empatia, oppure stress accumulato, oppure anche un cuore tanto tanto tanto sensibile. E la psicologia lo dice e lo afferma e lo asserisce, quindi se ci commuoviamo per un video tenero o se piangiamo anche perché magari abbiamo perso le chiavi di casa e quella è una vera tragedia, me la posso assicurare, quindi non siamo esagerati. Così, perché in tutto sommato chi si commuove guardando, non so, sapete, un gattino, un cagnolino, sembra una sciocchezza, però in realtà dietro alle lacrime per piccole cose si nasconde un mondo davvero molto più complesso. La mente umana lo sa, ecco, e lo sanno anche le persone, lo sanno soprattutto chi ha avuto una crisi improvvisa. È un po' come equipararlo a un maglione che si scuce da un filo, no? Pian piano parte da un dettaglio e pum, poi esplode la miccia. Però purtroppo diciamo che la società spesso tende a vedere chi piange per niente come troppo fragile o addirittura infantile. Però la psicologia spiega che il pianto, anche quello che sembra un po' esagerato, non è mai fuori posto. Quindi quando dobbiamo piangere, piangiamo, anzi di solito è un qualcosa che sta sotto la superficie, stress accumulato, quello è numero uno, empatia profonda anche, e ben venga, insomma, essere empatici e avere una certa sensibilità non è una brutta cosa, anzi. Oppure anche un modo per scaricare la tensione, perché ognuno di noi ha il suo modo di affrontare la pressione, qualcuno si arrabbia, qualcuno ride, altri si lasciano andare alle lacrime, insomma è anche giusto ogni tanto fare un reset emotivo, altrimenti poi si rischia sul serio di esplodere e allora lì sì che c'è da piangere per il dolore, quella lì sì che è una cosa grave. Amici, sono le 16 e quasi 43 minuti, ancora insieme con Daisy fino alle 17, ma adesso con Maria Antonietta e sei

Boom su Radio Verona e facciamo boom dando un'occhiata alle conversazioni su WhatsApp. Perché? Perché si capisce che le emoji ormai sono diventate la colonna sonora silenziosa delle relazioni di oggi. Non sono soltanto disegni carini, servono anche a raccontare senza parole chi siamo, cosa intendiamo dire, cosa ci interessa e che cosa anche magari ci fa battere il cuore. Quindi, dietro a questa apparente innocenza di questi disegnini così piccini, così carini, alcuni emoji hanno conquistato proprio un significato universale che fa un po' anche sorridere chi le legge, no? Ad esempio l'albicocca e la melanzana, quelle ormai hanno preso un significato un po' particolare, un po' hot, diciamo, ecco, diciamo così. Si utilizzano perché hanno una forma evocativa, ormai nessuno leggendo certi messaggi pensa davvero a fare la Macedonia o alla spesa per comprare, diciamo, gli ingredienti per fare il sugo, ecco, e quindi tra le emoji quindi che dicono ho voglia di giocare senza tanto provarci a nasconderlo si trovano quindi spesso la pesca o la melanzana, che sono usate proprio come simboli ironici di corpo e desiderio. Poi vabbè, la lingua che fa subito capire che il messaggio diretto, le gocce d'acqua o la fiamma che alzano decisamente il livello di malizia, e il cuore in tutte le sue varianti per chi preferisce un corteggiamento più velato o più romantico. Attenzione però, perché usare certe emoji non significa per forza dichiararsi, assolutamente, a volte servono anche a testare un po' l'ironia di chi le legge, a creare quella complicità o anche quella suspense che, diciamolo, fa sempre bene a, così, alla voglia di conoscersi, alle farfalle nello stomaco, ecco, che sono sempre ben gradite a tutte le età. Basta che arrivino, insomma, perché significa forte emozione la farfalla nello stomaco. Hippie IO qui su Radio Verona, restate con Desi.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: Lì per risparmio, per tutti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in basso al quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a quart. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Shakira, dai dai dai che è ora di salutiamoci, eh. Sì, è l'ora dei saluti, però prima voglio sapere dove andrete questa sera. Ma io avrei una mezza idea, quasi quasi c'è un bel party anni 90 al Bastione di San Bernardino per il Mura Festival, quindi una serata dedicata alle hit, ai tormentoni e all'immaginario di quel decennio. Poi l'ingresso è anche libero, quindi un bel posto dove andare a fare una bella fiesta, ecco. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci, ragazze e ragazzi, amiche e amici, eccetera eccetera. Vi do appuntamento quindi a lunedì, vi auguro un felicissimo weekend, divertitevi, state bene e godetevi questa vita. Mi sento molto filosofa questo venerdì. Un abbraccio virtuale e vi do appuntamento quindi a lunedì alle ore 14. Tra poco il notiziario locale, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. C'è anche un colpo messo a segno a Trebenzuolo tra i 10 furti attribuiti ad una banda di cittadini albanesi denunciata dai carabinieri di Bassano del Grappa. Secondo gli investigatori, tra novembre e febbraio il gruppo avrebbe sottratto ad un'azienda Orafa veronese semilavorati in oro e argento, pietre preziose, lingotti e orologi di lusso, recuperata e restituita ai proprietari refurtiva per circa 500.000 euro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 19 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Una brutale aggressione sfociata in tentato omicidio, vittima un 23enne che ha riportato un'invalidità permanente. La polizia di Stato ha arrestato tre giovani, il quarto è ancora ricercato. Nel servizio di Silvia Beltrami, Alessandro Gallo, dirigente mobile di Verona.
4: Sì, un anno e mezzo di indagini, ma alla fine sono stati arrestati tre dei quattro presunti autori di un feroce pestaggio avvenuto la sera del 20 gennaio 2025 qui ai bastioni di via Maroncelli. Sono ragazzi tutti giovanissimi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, due italiani, uno è ancora, ripeto, ricercato, che abitano tra Verona e Villafranca. Sono ritenuti responsabili appunto di una spedizione punitiva. Il gruppo ha dato appuntamento a un 23enne veronese qui ai bastioni. Non appena il ragazzo è arrivato hanno iniziato a picchiarlo, lo hanno colpito ripetutamente al volto con calci e pugni, hanno anche utilizzato un tirapugni in metallo, tanto che le hanno provocato la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Non contento, mentre il 23enne era fermo sul ciglio qui del terrapieno, è stato spinto con forza nel vuoto ed è precipitato il ragazzo. Quello è stata la cosa che l'aspetto che le ha salvato la vita, come vi racconta, come vi conferma il dirigente della squadra mobile della questura di Verona, dottore Alessandro Gallo.
5: Effettivamente si tratta di un tentato omicidio che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza, e quindi la precipitazione è stata in parte attutita, e quindi, pur avendo avuto tra le altre cose una frattura esposta al femore, perché la gamba ovviamente si è spezzata ed una parte dei gravi danni che ha subito è proprio lì, però questo impigliarsi, che ovviamente non poteva essere preventivabile dagli autori, lo ha fatto sopravvivere.
4: Quanto ai motivi del feroce pestaggio, ci sono ancora indagini in corso, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel campo del piccolo spaccio, gli aggressori hanno tutti precedenti, mentre il 23enne veronese la vittima no, ma potrebbe anche essere legato a un apprezzamento che la vittima avrebbe fatto nei giorni precedenti alla fidanzatina di uno degli aggressori. I tre ragazzi sono agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. È tutto per il momento.
3: Procreazione medicalmente assistita. Il Partito Democratico chiede alla Regione un cambio di rotta. I consiglieri Dem hanno presentato una mozione denunciando un sistema che, sostengono, costringe molte coppie venete a rivolgersi ai centri privati sostenendo costi elevati. Nel documento si chiede un piano di rilancio della PMA pubblica, mentre il Veneto registra un nuovo minimo storico delle nascite. Uno striscione fotografico realizzato da studenti per sensibilizzare i cittadini sui danni del tabacco è stato appeso sulla cancellata del parco giochi dell'Arsenale. Al direttore centro dipendenze Fabio Lugoboni abbiamo chiesto in quale percentuale il fumo di sigarette incida sulla comparsa di tumori. In chiusura anche l'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
6: È variabile la percentuale, perciò arriviamo a quello che si chiama rischio relativo, no? Non il 20%, il 30%, le volte che. Allora, credo che anche chi ci ascolta sicuramente sa che, per esempio, il tumore al polmone, se non ci fosse il fumo di sigarette, sarebbe un tumore raro. E invece è ancora il big killer, non è il più frequente, ma è quello più difficile da curare. Il tumore alla laringe è sicuramente il peggio di tutti. Vuol dire che chi fuma ha una probabilità di 29 volte, cioè con due volte si raddoppia, 29 volte, fate un po' il conto, il rischio di avere un tumore alla laringe, ma anche 9 volte il cancro all'esofago, che anche quello è una cattiva compagnia, ma anche 3 volte il tumore alla vescica, che anche quello non è divertente, perciò anche le vie urinarie sono pesantissimamente coinvolte.
7: Questo lungo poster è stato realizzato proprio col Centro Servizi Formativi Stimatini, le foto sono realizzate dai ragazzi proprio del corso grafico. Li ringrazio moltissimo perché rendono estremamente efficace quello che è un messaggio che vogliamo trasmettere e che ogni anno ci impegniamo a trasmettere. Quest'anno c'è anche la giunta del fatto che la citisina, uno dei farmaci più efficaci nell'accompagnare chi vuole smettere di fumare, è stato reso gratuito e quindi prescrivibile e poi gratuito.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Siete pronti? Andiamo!
2: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera su Radio Verona, Matteo Samugaro con voi. Buon venerdì 19 di giugno, 17:12 minuti. Siamo con voi fino alle 7 con la musica protagonista. E poi lo ricordiamo invece, fuori gioco con Alessandro Di Pietro dalle 19, come tutti i giorni, tranne il giovedì.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: solamente quando te lo dico io.
1: Arisa, baciami stupido. Si torna indietro nel tempo, 2024 questo pezzo. Intanto 1910, la prima festa del papà, che devo proprio oggi, 19 di giugno, non è legata alla figura di San Giuseppe, l'istituzione della prima festa del papà, ma una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana. Quindi insomma non c'entra nulla San Giuseppe, ma c'entra un certo smart dude. Insomma, nacque tutto nel 1910 negli States. Esordio del fumetto di Garfield nel 1978. 1862 si torna a parlare di storie, congresso negli States che mette al bando la schiavitù, e poi beh, io così la ricordo perché donna bellissima, e ex Miss Italia, 51 anni, ma anche attrice, Anna Valle, classe 75, grandissima. Vabbè, 1938 l'Italia vinceva il secondo mondiale di calcio, 88 anni fa, in Francia gli azzurri batterono in finale l'Ungheria nel 1938, si chiamava ancora Coppa Rimmel. Pazzesco. Vabbè, dai, le 17:28 minuti, fra poco la mezz'ora informazioni dall'Italia e dal mondo. Intanto The Colors con Partenope insieme a Serena Brancale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che l'Unione europea deve prepararsi per quando potranno iniziare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Intanto è stato approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Esami di maturità. Dopo la prima prova di italiano, oggi le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino ad un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco cover the spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zodi Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. In chiusura, l'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard e McDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con una perdita che supera il 75% dell'intero gruppo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

17.44, buona serata, questa è Radio Verona, Matteo Sanvugaro in vostra compagnia. Intanto maturità, seconda prova, quintiliano al classico, il livello del lago di Bracciano allo scientifico. Quindi se per il primo scritto le tempistiche sono state standardizzate, la durata della seconda prova varia a seconda dell'indirizzo scolastico, da un minimo di 6 ore al classico, scientifico, linguistico, scienze umane, fino a 3 giorni ai licei artistici. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi, è iniziata alle 8.30. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio, a differenza del tema di italiano, uguale per tutti. A livello nazionale le tracce del secondo scritto variano a seconda degli indirizzi. Ecco, quindi questo è un po' il focus. Bene, bene, bene. Il vostro ricordo della maturità, ce l'avete un ricordo che vi porta indietro nel tempo? Se sì, fatevi sentire. 335 60 11 610. Intanto la musica ci porta da Radio Verona. Dasha.

0: Sai che venerdì. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco ancora con la musica, state con noi. Questa è Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Marco Baroni è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, lo sarà ufficialmente dal 1 luglio e con un contratto fino al 30 giugno 2028, con un'opzione fino al 2029. Hellas Verona rivolge a mister Marco Baroni e tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto augurando buon lavoro. Questo è il comunicato del club in mattinata. Il Torino, dal quale era stato esonerato nel corso della passata stagione, aveva annunciato la chiusura consensuale del rapporto che lo legava al club Granata fino al 2027 con circa 1 milione di euro di ingaggio, liberandolo di fatto per il Verona.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 19 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un'aggressione brutale, un anno e mezzo fa, vittima un 23enne veronese rimasto invalido al 46%. Un'indagine lunga che ha permesso di individuare i presunti responsabili, 4 giovani. 3 sono stati arrestati ieri, sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il quarto è ricercato dalla polizia. Nel servizio di Silvia Beltrami e Alessandro Gallo, dirigente della Mobile di Verona.
5: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da 4 giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Loro rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada in 4 contro 1. 3 li hanno arrestati ieri mattina gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata 1 anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa ha tentato omicidio e rapina aggravata.
6: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio e che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
4: Oggi secondo giorno di iscritti per i 7.500 studenti veronesi alle prese con gli esami di maturità. La prova diversa per ogni indirizzo affrontata in aule e corridoi roventi. Li sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
7: Maglietta bianca per scaramanzia?
8: Vabbè, per forza, sì.
7: Ha funzionato?
8: No, purtroppo.
7: Hai qualche rito scaramantico tu?
9: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina è una buona colazione.
7: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
10: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
11: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
7: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
12: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
7: Diritto ed economia politica per il liceo economico sociale, la scrittrice Zadie Smith, gli OGM Antonio Guterres, protagonisti della traccia d'inglese al linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
13: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
4: La Banca d'Italia ha presentato a Venezia il rapporto sull'economia veneta in difficoltà export e manifattura. Nel servizio Michele Benvenuti, direttore sede Banca Italia Venezia.
14: L'economia veneta in stagnazione nel 2025. Il PIL regionale si ferma a più 0,1%, mentre arretrano occupazione, esportazioni e produzione manufatturiera. È la fotografia scattata dalla Banca d'Italia nel rapporto presentato a Venezia. A frenare la crescita, le difficoltà del sistema industriale, un fatturato manufatturiero in calo di quasi il 2% e le ricadute delle tensioni geopolitiche mediorientali che stanno ridisegnando gli equilibri del commercio mondiale. Dati economici preoccupanti, avverte Confindustria, a fronte di un export nazionale che cresce del 3%, quello del Veneto flette, soprattutto verso il mercato statunitense, dove si crolla del 6,4% a causa del paradigma dell'export e dei dazi.
15: Dietro a questo andamento c'è una manifattura che è in difficoltà, dove cala il fatturato, calano le vendite all'estero, e invece un comparto delle costruzioni che ancora cresce, sia per effetto degli interventi del PNRR, sia anche per l'edilizia privata che sta andando bene. L'occupazione cala leggermente, a differenza di quanto accade per il complesso del paese.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
16: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
16: Ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
16: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
18: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
21: Radio Verona. Meteo.
22: Le previsioni per domani, sabato 20 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25-20, al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
23: Radio Verona, flashback.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Un nuovo raid israeliano ha colpito il sud del Libano dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, lo riferisce l'Agenzia Nazionale di Informazione Libanese. L'agenzia di Beirut ha inoltre segnalato il sorvolo di droni sopra alcuni villaggi vicino a Tiro, mentre un corrispondente della France Press ha affermato di aver sentito continui colpi di artiglieria a Nabatieh. Conflitto russo-ucraino. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni. E quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Scintille tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. MotoGP, Bernot Ayogura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
12: Sono le 18 e 59 minuti.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
15: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
16: Marco Baroni è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, lo sarà ufficialmente dal 1 luglio e con un contratto fino al 30 giugno 2028 con un'opzione fino al 2029. Hellas Verona rivolge a mister Marco Baroni e tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto augurando buon lavoro. Questo è il comunicato del club in mattinata. Il Torino, dal quale era stato esonerato nel corso della passata stagione, aveva annunciato la chiusura consensuale del rapporto che lo legava al club Granata fino al 2027 con circa €1 milione di ingaggio, liberandolo di fatto per il Verona.
13: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
16: È venerdì 19 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un'aggressione brutale, un anno e mezzo fa, vittima un 23enne veronese, rimasto invalido al 46%. Un'indagine lunga che ha permesso di individuare i presunti responsabili, 4 giovani. 3 sono stati arrestati ieri, sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il quarto è ricercato dalla polizia. Nel servizio di Silvia Beltrami e Alessandro Gallo, dirigente della Mobile di Verona.
17: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da 4 giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Loro rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada in 4 contro 1. 3 li hanno arrestati ieri mattina gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata 1 anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa ha tentato omicidio e rapina aggravata.
18: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio e che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
16: Oggi secondo giorno di iscritti per i 7.500 studenti veronesi alle prese con gli esami di maturità. La prova diversa per ogni indirizzo affrontata in aule e corridoi roventi. Li sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
19: Maglietta bianca per scaramanzia?
20: Beh, per forza, sì.
19: Ha funzionato?
20: No, purtroppo.
19: Hai qualche rito scaramantico tu?
21: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina è una buona colazione.
19: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
22: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
23: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
19: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
21: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
19: Diritto ed economia politica per il liceo economico-sociale, la scrittrice Zadie Smith, gli OGM Antonio Guterres, protagonisti della traccia d'inglese linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
24: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
16: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricevuto oggi la tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La consegna è avvenuta da parte di una delegazione dell'ANPI formata dal presidente provinciale Andrea Castagna, dal presidente Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale, ed altri dirigenti. Questa iniziativa, sottolinea in una nota l'ANPI di Verona, è il punto di arrivo di un lungo percorso di prossimità iniziato con l'Arena di Pace, con il pontificato di Francesco, proseguito con Leone XIV e con l'enciclica Magnifica Humanitas, in particolare sui temi del valore, della dignità della persona umana, della centralità assoluta della pace, delle riflessioni sul rapporto tra tecnica e politica, con specifico riferimento all'intelligenza artificiale. Continua l'ondata calda che ci sta accompagnando in questi giorni. Sentiamo le previsioni da Alessandro Azzoni.
0: Pesante ondata di caldo in atto. Anche oggi abbiamo superato di poco l'asticella dei 35 gradi. Sarà così anche nei prossimi giorni, ma con temperature anche più elevate. Siamo infatti solo all'antipasto di una lunga, lunghissima ondata di caldo che ingloberà anche la prossima settimana. Forse tra domenica e lunedì aggiorneremo i 38,2 gradi del giugno 2019. E quella temperatura è stata registrata però il 29 di giugno. Mai tanto caldo quindi così come quest'anno, anche se l'anno scorso ricorderete una seconda metà di giugno estremamente calda, così come era accaduto proprio nel 2019 e prima nel 2003. Siamo comunque in una delle prime 5 ondate di caldo in assoluto più importanti per giugno. Quando ne usciremo? Diminuzione termica di qualche grado solamente fra una settimana.
16: Ed è tutto, una buona serata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
27: Radio Verona.
28: Meteo. Le previsioni per domani sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25-20, al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
29: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
30: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro, buonasera dalla Hall del Due Torri. Siamo qui per la prima settimana al Due Torri. È stata oggi la giornata di Marco Baroni. L'ufficialità, quello che era semplicemente dietro l'angolo, quello che era già di fatto sicuro da giorni, quello che è diventato ancora più sicuro che l'annuncio sarebbe stato oggi, nel momento in cui stamattina il Torino ha rescisso con Baroni. 2 anni di contratto con l'opzione per la terza stagione. In 2 anni Baroni deve andare in Serie A se vuole guadagnarsi un terzo anno di contratto. È secondaria, se non terziaria, questa eventualità. È chiaro che primario è quello che deve essere l'obiettivo del Verona, è chiaro che deve essere primario quello che deve essere il traguardo che dovrà tagliare il Verona. Abbiamo chiesto attraverso anche la nostra pagina di Fuorigioco quello che chiaramente è per voi la scelta Baroni, che tipo di scelta è. Intanto oggi Baroni ha dispensato pochissimi secondi, un po' anche da social, lui che non è esattamente così portatissimo, almeno dal tono, no? Per quello che può essere un messaggio social, magari ottimista o magari fiducioso, però è chiaro che insomma ha fatto quel che poteva, è chiaro che dovrà fare tutto sul campo. Sentite questi pochissimi secondi qui, anche grazie alla regia di Matteo Sambugaro.
31: Giallo blu, ripartiamo insieme. Dai Verona.
30: Ecco, questo è Baroni, qua inizia e qua finisce. Naturalmente qui iniziate voi, 335 60 11 610, i vostri sms con WhatsApp, ripeto, chiedendovi. Sono arrivati un sacco di messaggi in poco più di un'ora e mezza sulla nostra pagina di Fuorigioco. Li leggiamo insieme perché poi dai vostri pensieri arriveranno anche le domande per quello che sarà il fuorigioco di stasera, le risposte per quello che sarà il fuorigioco di stasera, per quello che sarà il Verona di quest'estate. Non ci sarà Andrea D'Amico oggi, che avevamo annunciato come ospite per la puntata di questa sera. D'Amico è a Venezia, a far mercato con la proprietà americana del Venezia, con la proprietà ambiziosissima del nuovo Venezia di Stroppa, ma insomma di una proprietà che promette varie monti. È chiaro che il lavoro viene prima, il business mi viene da dire viene prima. Alle 5 era ancora lì d'amico, ci ha chiamato e quindi lo sentiremo, lo vedremo noi almeno insieme la prossima settimana oppure l'ultima settimana di fuorigioco, non mancheranno le occasioni. Baroni sì, Baroni no, anche attraverso i vostri messaggi, ne abbiamo di fatto discusso anche ieri nella puntata del Mura Festival. Parto da Roberto, dice certo, ottimo, e poi ancora assolutamente sì. Che non si pensi ad un Ballardini, a un Castori, a un Nicola, sono tutti perdenti, Baroni ha le sue idee e valorizza i giovani. Bene, è chiaro che è stata la ragnatela di Sogliano questa, quindi Baroni, quindi Calvetti, quindi Ferrarese, quindi tutto quel che conosceva già, quindi naturalmente Di Brogni, quindi quella matassa che lui si è così costruito, quell'architettura che lui ha costruito, quindi più che mai bisogna dare credo da Sogliano più che da Baroni, al di là di quello che dovrà essere il valore di Baroni, però in questo momento è sotto giudizio anche Sogliano, che non è onnipotente, che abbiamo capito non essere Vangelo in quest'ultima stagione, che è stato anche parecchio criticato, tanti a proporre o a pensare che sarebbe stato meglio magari cambiare completamente, però mi viene da dire anche dove sarebbe partita Presidio Investors per cercare un altro direttore sportivo. Penso a quella che è stata la così l'entrata a piedi uniti di Cardinali al Milan, via tutti, via Moncada, via Furlani, via Tare, via Allegri, ha preso un allenatore, non ha ancora un direttore sportivo. Ditemi da quando è in piedi il calcio, da quando c'è una società che prende prima l'allenatore e poi sceglie il direttore sportivo. Devo dire che il direttore sportivo dovrà andare per forza bene a Morim, insomma era un rischio che credo in cui potesse incorrere anche il Verona di Zanzi e di Puscasio. Necessariamente il Verona ha dovuto fare in modo a tutti i costi, no? di tenersi Sogliano, da lì le condizioni di Sogliano, da qui naturalmente Baroni e tutta quella tela, no? che lui ha comunque tessuto con pazienza, credendo di fare il bene del Verona. Vedremo, questa è la verità, questo è il metodo di Sogliano, non è mai uscito da queste coordinate. Impossibile in questo momento chiedere a Sogliano qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, l'abbiamo sempre detto, voleva o ha pensato a Mangia e Sannino quando c'era Mandorlini, che non poteva essere ovviamente cacciato. Si è ripreso Mandorlini, con cui poi era andato d'accordo al Verona, si è ripreso Pavanel, con cui era stato chiaramente all'inizio della sua gestione proprio al

0: Amico, ciao, le Baroni, sì. Se poi a Sogliano danno soldini si può fare una bella squadra, forza Hellas, questa è Francesca. Poi è chiaro che la discriminante resta quella, la variabile resta Presidio, resta l'apertura di Presidio in una squadra che dovrà essere necessariamente rivoluzionata, cambiata con le plusvalenze necessarie, quelle entro fine giugno, quelle plusvalenze che dovranno essere firmate prima della fine del bilancio per ovvi motivi. Noi ci fermiamo per un attimo, naturalmente poi qui dal Due Torri, ancora con Fuorigioco, con tutti i vostri messaggi, con tutti i vostri pensieri. Baroni sì, Baroni no, 2 anni di contratto, opzione per la terza stagione, quindi con un contratto a lungo termine per Baroni al Verona.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
0: E Lucio, no, a parlare di Sogliano Baroni come splendida coppia, quest'altro amico dice invece buonasera, le sei favorevole alle minestre riscaldate nel calcio? No, non sono favorevole, però Sogliano sì, l'ho dimostrato negli anni, l'ho dimostrato a Padova, l'ho dimostrato al Verona all'inizio, l'ha dimostrato il Verona adesso, l'ha dimostrato praticamente sempre, quindi Sogliano è per le certezze e per lui le minestre riscaldate sono delle certezze, che poi siano riscaldate è tutto da vedere, bisognerà capire quello che sarà ovviamente il volto vero di Baroni, che mi pare essere sufficientemente motivato, ma non è questa la questione, l'allenatore è quello, ma troverà forse un giocatore rispetto alla sua gestione, forse neanche uno, da lì penso che insomma sia minestra riscaldata forse fino a un certo punto, ritrova Verona, conosce la piazza, vabbè, insomma vale fino a un certo punto, un po' generico il conosce la piazza, no? Almeno per quello che è l'effettivo valore e l'effettivo peso specifico di tutto quello che può sembrare all'inizio un giudizio piuttosto, no, superficiale, conosce la piazza, sì, d'accordo, però insomma francamente serve anche e soprattutto altro. Buona scelta secondo Roberto, dice, Verona ha fatto buone cose pur nelle difficoltà della gestione delle plusvalenze, ha saputo adattarsi al cambio di giocatori, ha valorizzato i giovani, ha tratto il meglio dei nuovi arrivi, se gli danno una squadra decente farà sicuramente bene. Sì, per Roby ci sta alla grande. Luca, Marco dice la prima cosa sensata di questa proprietà, con tanto di applausi. Diego, può venire anche Guardiola, dipende da che squadra fanno gli eroi in società. Frecciatina a Presidio, mi sembra che Roma e Torino avesse rose importanti, ma non mi pare che abbia fatto granché, fanno sempre quello che le risorse economiche permettono. Botta e risposta fra Diego e Stefano, ottimo per Giorgio. Agostino dice sono felice della permanenza di Sogliano, un uomo e un professionista attaccato ai colori dell'Hellas, fiducia nelle sue scelte sia per quanto riguarda Baroni sia per i giocatori che porterà, forza Hellas. Va bene per la B ed è comunque fosse come se fosse a casa sua, ora viene il bello, quale squadra avrà a disposizione, e quella va smontata e rimontata, questa è la verità, va intanto smontata, va smontata guadagnandoci tanto il più possibile, il Verona l'anno prossimo non può mettere a bilancio chissà quali grandi plusvalenze, non può prendere Giovane e fare 0,20, non può fare plusvalenze neanche all'Edmundson, ammesso che poi possa essere una plusvalenza Edmundson e che partirà, non ci può essere una plusvalenza alla Suslov, ammesso e non concesso che poi Suslov venga così valutato per quello che vale veramente e non per quello che magari non vale fino in fondo adesso perché viene da un infortunio che gli ha tolto gran parte dell'ultimo campionato. E quindi tutto il resto è in divenire, ci sono dei prestiti che non verranno ovviamente confermati, non so

0: che sarà di Frese, fra l'altro, che ha parecchio mercato nel nord Europa, ma questa è una considerazione che va oltre, no? Intanto il Verona deve fare queste plusvalenze da qui a fine giugno, poi il resto verrà di conseguenza, è lì che comincerà il vero mercato, al di là di Bega che arriva da svincolato, quindi è un giocatore a costo zero. Ecco, quella sì può essere una plusvalenza, perché voi mi insegnate che le vere plusvalenze sono quelle che partono da costo zero, come quelle del settore giovanile, ma in questo momento nel settore giovanile non c'è un Coppola, non c'è un Ghilardi, non c'è un Terracciano, non c'è un Sulemana, anche se Sulemana e Ghilardi non erano settore giovanile puro. A proposito, Coppola sta andando alla Lazio, dal Brighton alla Lazio, è durata di fatto un anno l'avventura di Coppola in Inghilterra, la conferma che si gioca evidentemente un altro calcio in Inghilterra, 6 mesi, poi il prestito al Paris Football Club, adesso rientra al Brighton e va alla Lazio, prende il posto, fra l'altro, di Romagnoli. Si alimenta ulteriormente, no, la batteria di difensori passati al Verona, cresciuti nel Verona, passati alla Lazio, prima Casale, adesso Coppola. Ci perde poco il Brighton, niente di fatto, perché per quello che è stato il prezzo del prestito al Paris Football Club, quello che è stato il quelli saranno gli 11 milioni e mezzo che spenderà la Lazio al Brighton, di fatto siamo sulla cifra che spese il Brighton per prendere Coppola dal Verona. Va bene per la B, come se fosse casa sua, dice questo amico. Poi finalmente un vero allenatore, bentornato, questo è Paolo, assolutamente sì, avrei preferito Juric, un allenatore con uguali principi, questo è Massimo. Baroni scelta conservativa, ma abbiamo bisogno di certezze, il rinnovo di Soliano e l'ingaggio di Baroni dovrebbero essere comunque considerati segnali positivi. Adesso tocca la parte più difficile e ancora più significativa, vedere quale rosa verrà allestita, staremo a vedere. Forza Ella, questo è Massimo, ci fermiamo per la prima fascia, per la prima vera fascia di fuorigioco, fra poco ancora in diretta da Due Torri con tutti i vostri pensieri su Baroni, da oggi ufficialmente nuovo allenatore del Verona.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
10: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: La domanda di Marco, torniamo insieme qui dal Due Torri, bella atmosfera come tutte le sere, stasera venerdì c'è una terrazza full con un pienone, con una bella festa, con un grande ritrovo, siamo qui nella hall altrettanto adrenalinica. Alle 7.25 con questo sms ripartiamo. Ti ha sorpreso la firma di Barone, visto che lo davi difficile da realizzare? Questo è Marco. Allora, non è che lo dessi difficile da realizzare, è che il Verona non lo voleva realizzare inizialmente, perché ci ha provato prima con Inzaghi, che è rimasto a Palermo. Fin dall'inizio è stata chiara la scelta di Inzaghi, ma anche quella del Verona. Poi Girardino, non se ne è fatto nulla con Girardino. A quel punto Soriano non è uno da tanti giri. Guardate anche a gennaio, esonerato Zanetti, chiedo D'Aversa mi dice no, prendo San Marco. Troppo risoluto, no? Se poi l'obiettivo era veramente la Serie A, se volevi una scelta sicura, perché poi tanto Soriano è andato da una scelta sicura con Baroni, tanto è andato su un azzardo quando ha scelto San Marco. Poi sarà stata anche una questione societaria, di limiti societari, di conti da mettere a posto, di una retrocessione forse anche, non dico calcolata, però a quel punto messa in preventivo. Fatto sta che così è stata, è la storia di Soriano che dice questo. Quindi Soriano poi inevitabilmente è andato a Baroni, che quando non è che lo dessi un po' difficile da realizzare, era difficile e impossibile, perché Baroni ha due società, il Pisa in primis, ha detto io in Serie B non scendo. Poi Baroni ha visto, credo, non lo dirà, però è così, che quella no, la Serie A andava riempiendosi. A quel punto ha aperto di più rispetto a quanto non avesse fatto col Pisa, e soprattutto lì in partenza, no? Non poteva che aprire davanti al Verona, dove è stato da giocatore, dove è stato da vice allenatore di Malesani, dove è stato da primo allenatore, dove è stato sempre di fatto, dove ha vissuto gran parte della sua carriera. A quel punto per il Verona è stata una scelta sicura, per Baroni è stata, non dico una zona comfort, però una piazza sicura, anche anche Verona ai suoi occhi. A dire il vero, cosa c'era sul mercato, chi viene con una retrocessa, però insomma alla fine Baroni è uno che ha allenato le ultime squadre, Lazio e Torino, poi anche ieri si parlava di innovazione, ma chi è che dà l'innovazione oggi, chi è che pretende anche che ci sia innovazione, chi è che veramente innova? Io penso semplicemente al calcio di questo campionato di Serie B di Aquilani al Catanzaro. Aquilani è diventato all'improvviso il grande allenatore, magari il grande allenatore che diventerà, però una volta quanti comunque ti regalavano qualcosa di nuovo. Si va di difese a tre, si va di calcio piuttosto sparagnino, si va di calcio essenziale e si va di dettagli. Questo è, non mi pare che insomma si possa pretendere in generale, no? Da questo anche momentaccio del calcio italiano, chissà quale grande novità, chissà quale grande illuminazione. Insomma, certamente Baroni non è quel tipo di allenatore, no? Questo credo che sia piuttosto normale. Ciao Ale Paolo, bene Baroni, ma ti chiedo a tuo sentore se avrà chiesto delle garanzie, oppure sapendo come va il mondo bastava ripartire. Questo è Paolo. Allora, bella domanda, la risposta credo che sia nel contratto di Baroni, 2 anni con opzione per il terzo. Che vuol dire? Che credo il Verona si sia dato 2 anni di tempo per andare in Serie A, poi ci può andare al primo, ci può andare al secondo, non so se c'è un obiettivo con un budget, non dico al risparmio, però non esattamente faraonico per il primo anno e uno più robusto per il secondo. Però devo dire che il contratto, di solito fai 1+1, di solito fai un anno di contratto, se vai in Serie A bene ti allungo, altrimenti no. Sono i contratti classici. Lui fa un 2+1, il 2+1 credo che voglia dire proprio questo, quindi prendiamoci del tempo, non possiamo spendere la luna. Non possiamo comprare Messi ed Haaland, e allora ci diamo del tempo, ci diamo 2 stagioni. E anche per Baroni, se non c'entra la promozione in 2 stagioni, il contratto sarà così terminato, altrimenti avrà un altro anno di contratto. Io la leggo così, credo che siano i tempi anche di Presidio, che non può allestire una rosa alla Palermo, non può allestire una rosa alla Monza, non ne può allestire una alla, che ne so, alla Venezia soprattutto. Comunque, dopo la fascia, dopo le news nazionali, ancora fuori gioco, ancora con pillole di Marco Baroni.
10: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
12: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, nonostante Israele ed Hezbollah abbiano concordato un cessate il fuoco nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Scintille intanto tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante gli sforzi intensificati per contrastare il virus. Per l'OMS è una corsa contro il tempo. Rischia la paralisi il turista tedesco trentenne che annardò in Puglia nella frazione di Santa Maria al Bagno, si è tuffato in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. E in chiusura il ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, l'azzurro Lorenzo Fina domina la 6ª tappa, con l'arrivo in vetta alla Montelivata e si prende anche la maglia rosa. Al Giro di Svizzera invece Jonathan Narváez a conquistare la tappa a Bad Ragaz. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Spero che Zanzi si defili, dice questo amico. Non so se si defilierà Zanzi. Di sicuro ci sarà l'anno prossimo. Insomma, di sicuro. Non è che Zanzi faccia la differenza. Zanzi è. Il collettore della società, della prima pagina, però insomma dentro c'è un libro che conta molto di più. Si prenderanno calciatori di categoria o anche di A, occasioni, capiremo che occasioni ci saranno, ci sono milioni di giocatori, ci sono tante situazioni ancora in divenire, c'è un mercato che non è ancora cominciato, c'è il mondiale che frena tutto, al di là di quello che è un momento esattamente non straordinario a livello economico, quindi anche calcistico, e quindi non c'è particolare fretta. Il campionato comincia fra due mesi, il mercato vero non è ancora cominciato. Intanto bisognerà pensare a cedere, poi si penserà piano piano tutto quello che sarà il materiale da incamerare. Marco Baroni, le sue prime parole da allenatore del Verona.
19: Per me è un privilegio ritornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente. Un'emozione bellissima, anche ora ripercorrere lo spogliatoio, il campo, ritornare in questi luoghi dove comunque è ancora forte, no, l'emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto. Sono contento, sono entusiasta, ho veramente la voglia, la determinazione per affrontare questa sfida, una sfida difficile, ma che secondo me proprio tutti insieme possiamo vincere nella determinazione, nella voglia, in quello che abbiamo sempre portato avanti qui con il direttore. Non vedo l'ora di partire, di essere sul campo, nel lavoro, e di riabbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale, indispensabile. Per me è un privilegio.
11: Così dunque Baroni, all'ufficio stampa dell'Ella, sono dichiarazioni che trovate sui social, le abbiamo appena condiviso sulla pagina di Fuorigioco, anche così l'assist ai tifosi. Sogliano ci ha messo anche un soli contro tutti, no, nelle dichiarazioni post rinnovo, vabbè, un po' populista, non esattamente magari originale, però così Sogliano credo che insomma si voglia, non dico addolcire, perché il tifoso sa pensare con la sua testa, ma anche portarsi il tifoso dalla sua parte, ammesso e non concesso che sia necessario che dopo una stagione come questa, ne ha vissute anche di più complicate, di più complesse, il Verona sia così serva dire qualcosa di accattivante o pseudo accattivante per riportarsi il pubblico dalla propria parte. Rivado con quelle che sono le vostre considerazioni. Dice: l'errore più grosso è stato riconfermare Sogliano, era il momento di far sparire tutti e ripartire, insomma un messaggio che avevamo prima così annusato, no? Non so se è letto, non ricordo. Ciao, le cose ne pensi di Matteassi come DS del Chievo da parte di Alberto? Ho avuto la sua bella esperienza, è stato anche a Vicenza. Ne approfitto però per sciogliere i dubbi su quelle che sono le possibilità di ripescaggio del Chievo, perché adesso si va in riammissione e vedremo se la commissione di controllo dei bilanci, l'ex Covisoc, libererà qualche posto, ma sarà qualche posto che andrà inevitabilmente ad una retrocessa, quindi la Virtus in questo momento è prima nella riammissione. Si dovesse innescare il meccanismo dei ripescaggi, la Virtus sarebbe prima, perché al primo posto sarebbe un under 23 e l'under 23 non c'è, perché non ci sarà la Fiorentina, non ci sarà la Roma, ci sarà il Sassuolo, benché ne abbiano sempre parlato, soprattutto la Fiorentina in questi ultimi tempi. Quindi posto è vacante, altra retrocessa, quindi la Virtus ripescaggio, che però vuol dire molto più oneroso, no, rispetto alla riammissione che è molto più leggera. E poi una vincitrice dei playoff, e sono due, quindi devono saltarne già due, la prima, il 3 e il Teramo, quindi già due devono saltarne in ripescaggio perché si possa considerare poi il Chievo, ma molto dopo. Perché? Perché da quarta, come quarto criterio ci sarebbe una under 23 che milita in Serie D, quindi fatta apposta per il Milan, e il Milan non dovrebbe fare domanda di ripescaggio. Poi si ripartirà da un'altra retrocessa, poi si ripartirà da un'altra vincitrice dei playoff, e al secondo posto c'è il Legnago, perché sia Ligorna che Nissa, che vengono prima del Legnago, non hanno i criteri infrastrutturali soprattutto per poter presentare domanda di riammissione. A quel punto dovesse saltarne un'altra ancora, un'altra retrocessa dalla Serie C, e a quel punto dovrebbe esserci il Piacenza, e poi il Chievo è molto lontano. Ecco, questa è la verità. Vedo che sui social, insomma sulle pagine social del Chievo, dove c'è tanto fermento, ovviamente oggi per esempio Pellissier è stato nominato club manager al di là di presidente onorario, sono tutte cariche così, non dico formali, sono cariche effettive, formale il presidente onorario, un po' più di campo quella del club manager. Fatto sta che nelle grandi scelte non farà, del Chievo non farà parte Pellissier, però è chiaro che il Chievo non può mettere ai margini Pellissier. Però quindi questo è, io ho letto ripescaggi, notizie, non notizie, ma insomma deve succedere un terremoto, devono veramente cadere in 5-6 per che si possa toccare il Chievo, si possa arrivare al Chievo, a meno che il Chievo non faccia accordi con chissà che, con chissà chi, come fece per esempio con San Martino quando si prese l'eccellenza. Però sono ipotesi in questo momento piuttosto fantasiose, e ripeto, il regolamento questo dice, che io è piuttosto indietro fra le vincitrici dei playoff, ci sono prima il Teramo, c'è prima il Legnago, c'è prima il Piacenza, quindi ce ne sono, e soprattutto prima delle vincitrici dei playoff di D vengono in alternanza chiaramente le retrocesse dalla Serie C. Poi magari tutte le retrocesse non farebbero domanda, però questa è un'altra storia, però per farvi capire quanto complesso, no, sarebbe anche pretenzioso il pensare che il Chievo possa avere qualche speranza per essere ripescato, che poi trova l'accordo con questa società che è già in C per fare la C, questa è chiaramente un'altra storia. 335 6011 610, oggi anche Luca Rigoni, ufficiale, nuovo allenatore del Legnago, a proposito di alta Serie D, Legnago che ha vinto gli ultimi playoff di Serie D, così superando anche nella finalissima il Clodiense. Scelta di buon senso per Baroni. Alessandro, Davide per niente non mi è mai piaciuto, poi se n'è andato credendosi forte, ha floppato a Lazio e Torino, ora ritorna con la coda fra le gambe. Bah, queste sono le perplessità da parte di Davide. Avrà un ingaggio molto basso Baroni, attorno ai 600.000 euro. Per l'anno prossimo ne prenderà, oddio, li prenderà adesso, li prenderà a breve, non so che forme di pagamento avrà il Torino dalla buona uscita che oggi ha firmato Baroni, un anno 1.200.000, credo che si sia chiuso sui 500-600.000 euro per Baroni, più 600 col Verona, resta l'ingaggio del Torino pur con così 600 al Verona, qui aggiungi 600 al Torino, resta l'1-2 che aveva il Torino, vabbè. Dettagli, forse o forse no. Buona scelta, Roberto. Verona ha fatto buone cose pur nelle difficoltà della gestione delle plusvalenze, ha saputo adattarsi al cambio dei giocatori, ha valorizzato i giovani, ha tratto il meglio dei nuovi arrivi. Se gli danno una squadra decente farà sicuramente bene. Ci sta alla grande, questo è Luca. Ottimo da parte di Roberto. Poi ovviamente conta solo il bene dell'Hellas, a me non sta simpatico per come se n'è andato, ma se tornerà sarà per risalire in Serie A, tutti dovremo portare il nostro contributo, non polemiche. Marco, un uomo intelligente, questo invece Alberto, non è un presuntuoso alla Juric tornato dopo i due esoneri, perché ha capito che deve rimettersi in gioco e ripartire da zero. Verona la conosce bene, ci ha giocato, ci ha pure allenato. Baroni aveva lasciato Verona perché non poteva perdere un'opportunità professionale, non gli è andata bene, si è ridimensionato tornando in una società che può garantirgli, se farà bene, serenità e continuità nel lavoro, cioè quella tranquillità che solo una società cosiddetta provinciale può donargli. Non potrà pretendere le nuvole, ma io credo che lui chieda solo di lavorare in armonia, divertendosi. Questo è l'articolata analisi da parte di Alberto. Direi che è stata una scelta coerente e ponderata, entusiasmo ed esperienza. La sintesi invece di Andrea, di un altro di Andrea, sì, Andrea, Massimo dice persona per bene. Altro Andrea, gli allenatori sono ancora più mercenari dei giocatori, ma Baroni per la Serie B assieme a Sogliano secondo me possono e devono fare la differenza. Giuliano, un allenatore che non mi piace affatto, sono convinto che quell'anno in Serie A con la stessa rosa molti altri allenatori non si sarebbero salvati, che non mi spiace affatto, questo è Giuliano. Credo che con il tempo ci si possa capire meglio, dipende che squadra gli mettono a disposizione, qui è il grande problema. Benvenuto Baroni, il morale perché siamo a terra, semplicemente, da parte di Adriano. Era meglio Malesani da parte di questo amico, vabbè, insomma, uno dei grandi maestri di Baroni, come non fa a scrivere questo Angelo, e ci sta. Stefano, sulla carta sì, molto dipenderà dalla squadra che gli verrà messa a disposizione. Ottima scelta per Matteo, a mio parere uno che forse ci torna al Verona. Certo che sì, quello era Andrea Hellas, penso di sì, per me sì sì. Poi giusto il suo ritorno, Lucio. Palla alla società, certo che non penso che venga di ritorno così per caso, qualche garanzia l'avrà avuta dalla società. Baroni uomo vero, questo è Simone, questo è forte, vabbè, l'ironia di Maurizio, finalmente un vero allenatore, bentornato da parte di Paolo. No invece per Giuseppe, sì certo grande mister da parte di Luca, se ha lasciato 1.2 milioni per venire qua qualche rassicurazione l'ha avuta, però giustamente gli dice Mirko, non li ha lasciati, Torino gli dà 600 mila euro per la risoluzione, 600 il Verona esattamente per il nuovo contratto, quindi per un anno è a posto, nel secondo anno si vedrà. Chi si lamenta si può riprendere Zanetti, questo è semplicemente Adriano. Poi Emily dice ottima e abbondante, ora che gli diano anche i giocatori. Alberto, senza il suo secondo storico, è un allenatore normale. Del Rosso, che è stato a Lecce quest'anno, è stato a Lecce di Eusebio Di Francesco. Questi sono un po' i vostri pensieri, questo è quello che è l'aria che tira, no? Giusto per rievocare la nostra fortunatissima trasmissione in diretta su Telearena Radio Verona per tutto l'anno, che si è appena fermata ma che tornerà ovviamente con l'inizio del campionato. Ciao Ale, penso che anch'io che Baroni possa essere un'ottima scelta. Maurizio Di Bergamo, speriamo che sia risolto con Colucci. Dovesse essere Colucci, francamente, ha detto quello che ha detto tanto tanto tempo fa, la retrocessione 2001 con Malesani, lui ha detto tutti quanti devono restare qui a mangiare M, poi lui se n'è andato. Lui tante volte ne ha parlato al sottoscritto, ne ha parlato ai nostri colleghi dell'Arena, agli altri colleghi dell'Arena, lo ha fatto sempre con apparentemente col cuore in mano, al di là di quelle che potessero essere all'epoca pretese pastorelliane, al di là di quelle che potessero essere all'epoca dinamiche che lui non poteva prevedere fino in fondo, che non poteva soprattutto controllare fino in fondo. Poi è chiaro che il tifoso si aggrappa alle parole del capitano nel momento dello sconforto, che quella volta Colucci era così il capitano, quindi il parafulmine, quindi la prima voce, e poteva forse essere consigliato meglio, poteva lui stesso, no, parlare diversamente, magari preso anche lui dallo sconforto, tutto quello che volete. A Piacenza c'eravate, quindi erano in 6.000 a Piacenza, magari tanti di quelli che ci ascoltano in questo momento c'erano quel giorno a Piacenza, magari ci mandano anche un messaggio per confermarcelo da qui alla fine della puntata. Fatto sta che sono passati un sacco di anni, fatto sta che Colucci non ha mai francamente nascosto la sua passione per Verona, ma anche in telefonate assolutamente anonime, cioè nel senso non esattamente le interviste in cui magari puoi dire qualcosa che non pensi fino in fondo, ci sta, però insomma, ho visto l'ultima volta Colucci quando ci fu lo spareggio con il Legnago, a proposito di Legnago, quello spareggio che vinse il Legnago, no? Fra andata e ritorno, quando il suo Ravenna andò in Serie D con la mano del Legnago di Giovanni Colella. Insomma, parlando con Colucci, si è sempre avuta almeno personalmente la certezza, insomma, che a Verona fosse e sia molto molto legato. Poi vale poco questo, vale poco anche l'ex del Verona, la storia degli ex, valgono fino a un certo punto, vale la competenza, vale che sia più rassicurante gli occhi del tifoso un ex, d'accordo, perché lo hai visto, perché lo hai visto sudare, gioire, piangere magari per il Verona, come è stato per Caio Ferrarese dopo la retrocessione, ricorderete, nel 2007, tutto quello che volete. Per me vale la competenza più che l'essere ex, quindi è meglio se un ex, però ci sta anche questa lettura, insomma, che c'è anche competenza, no? Con Baroni c'è competenza in tutti quelli che sono quelli dello staff, quelli del Verona che faranno parte del Verona dell'anno prossimo. Diciamo Ale, c'ero a Piacenza in una delle giornate più tristi, ovviamente. Questa è Francesca, questo è Paolo, tra poco chiudiamo. Però non capisco, pur rispettando il pensiero, chi non vuole Baroni, si è già dimenticato il girone di ritorno che fece 3 anni fa da parte di Paolo. Però è andato via, no? Dato via, credo che sia rimasta come scoria l'atteggiamento di Baroni, che nel momento in cui il Verona era pronto ad offrirgli un contratto, Baroni è entrato in sede e ha detto: guarda, io non sto neanche a parlare, io vado. Però ci sta, lo fece anche Tudor. È una questione di condizioni di lavoro, è una questione anche di proposte che puoi avere lì fra le mani e che non necessariamente devi dire, che non necessariamente devi metterla da parte perché il Verona ti vuole confermare. Sono dei professionisti, sono delle bandiere, il Cabezon, dice per esempio questo amico sui social. Cabezon era Maradona, che lo chiamava il Cabezon, no? Lui con tanti capelli, per fortuna ne ha, per lui ne ha ancora tanti, lui che fra l'altro segnò gol importanti anche per lo scudetto del Napoli di Maradona dell'87. E Baroni, piaccia o non piaccia, ma credo che piaccia, perché comunque il nostro referendum, fra virgolette, ha prodotto dati altamente positivi e consensi piuttosto unanimi per Baroni. Mi pare sia una buona scelta, ma questo lo dovrà dire inevitabilmente il campo, fermo restando che premetto, anche se poi siamo alla fine della puntata, che diventa difficilissimo giudicare e pensare di poter giudicare bene un allenatore, perché non si vede mai lavorare durante la settimana, perché non si conosce mai fino in fondo quella che è la situazione di questo o quel giocatore, quello che è successo giorno dopo giorno. E quindi ripeto, il primo che si giudica è l'ultimo che si dovrebbe giudicare, perché è l'ultima figura di cui hai elementi veri in mano, se non quello che può dire prima della partita, se non quello che può dire dopo la partita. Ma questo chiaramente vale fino a un certo punto. Vale la firma di Baroni oggi sul contratto, 2 anni più l'opzione per la terza stagione, tutto ufficiale. Avete sentito le prime parole, noi ci congediamo da questa splendida location delle Due Torri. Vediamo, è arrivato un ultimo messaggio. Sì, c'ero a Piacenza, ricordo, scrive questo amico, e poi andiamo, ricordo il Gutturno, buon vinello di quelle parti, fa specie pensare che sono passati 25 anni, chi avrebbe rifiutato la Lazio? Bentornato mister, credo che alla fine abbia ragione questo amico. Sapevano Baroni che sotto sotto, quando entrò nella sede del Verona, c'era la Lazio, non dico ad aspettarlo, però comunque ad averlo già sondato, e anche piuttosto in maniera approfondita. Grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, ci troviamo qui lunedì, sempre qui dal Due Torri, sempre con Fuorigioco, 19.5-19.55. Vi lascio l'ultimo di cronaca, ovviamente il miglior fine settimana possibile. A voi tutti da Alessandro Di Pietro.
10: su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
20: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
14: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
21: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
22: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
23: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
24: E quale sarebbe la solita merenda?
25: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
23: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
26: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
27: No, no, no, e adesso?
28: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
29: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
30: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
31: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
32: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Marco Baroni è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Lo sarà ufficialmente dal 1 luglio e con un contratto fino al 30 giugno 2028, con un'opzione fino al 2029. Hellas Verona rivolge a mister Marco Baroni e tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto augurando buon lavoro. Questo è il comunicato del club in mattinata. Il Torino, dal quale era stato esonerato nel corso della passata stagione, aveva annunciato la chiusura consensuale del rapporto che lo legava al club Granata fino al 2027, con circa €1 milioni di ingaggio, liberandolo di fatto per il Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 19 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un'aggressione brutale, un anno e mezzo fa, vittima un 23enne veronese rimasto invalido al 46%. Un'indagine lunga che ha permesso di individuare i presunti responsabili, 4 giovani. 3 sono stati arrestati ieri, sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il quarto è ricercato dalla polizia. Nel servizio di Silvia Beltrami e Alessandro Gallo, dirigente della Mobile di Verona.
6: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da 4 giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Loro rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada in 4 contro 1. 3 li hanno arrestati ieri mattina gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata 1 anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa ha tentato omicidio e rapina aggravata.
7: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
4: Oggi secondo giorno di iscritti per i 7.500 studenti veronesi alle prese con gli esami di maturità. La prova diversa per ogni indirizzo, affrontata in aule e corridoi roventi. Li sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
8: Maglietta bianca per scaramanzia?
9: Beh, per forza, sì.
8: Ha funzionato?
9: No, purtroppo.
8: Hai qualche rito scaramantico tu?
10: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina, una buona colazione.
8: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
11: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
12: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
8: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
13: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
8: Diritto ed economia politica per il liceo economico sociale, la scrittrice Zadie Smith, gli OGM Antonio Guterres, protagonisti della traccia d'inglese al linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
14: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
4: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricevuto oggi la tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La consegna è avvenuta da parte di una delegazione dell'ANPI formata dal presidente provinciale Andrea Castagna, dal presidente Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale, ed altri dirigenti. Questa iniziativa, sottolinea in una nota l'ANPI di Verona, è il punto di arrivo di un lungo percorso di prossimità iniziato con l'Arena di Pace, con il Pontificato di Francesco, proseguito con Leone XIV e con l'enciclica Magnifica Humanitas, in particolare sui temi del valore, della dignità della persona umana, della centralità assoluta della pace, delle riflessioni sul rapporto tra tecnica e politica, con specifico riferimento all'intelligenza artificiale. Continua l'ondata calda che ci sta accompagnando in questi giorni. Sentiamo le previsioni da Alessandro Azzoni.
15: Pesante ondata di caldo in atto. Anche oggi abbiamo superato di poco l'asticella dei 35 gradi. Sarà così anche nei prossimi giorni, ma con temperature anche più elevate. Siamo infatti solo all'antipasto di una lunga, lunghissima ondata di caldo che ingloberà anche la prossima settimana. Forse tra domenica e lunedì aggiorneremo i 38,2 gradi del giugno 2019. Quella temperatura è stata registrata però il 29 di giugno, mai tanto caldo quindi così come quest'anno, anche se l'anno scorso ricorderete una seconda metà di giugno estremamente calda, così come era accaduto proprio nel 2019 e prima nel 2003. Siamo comunque in una delle prime 5 ondate di caldo in assoluto più importanti per giugno. Quando ne usciremo? Diminuzione termica di qualche grado solamente fra una settimana.
4: Ed è tutto, una buona serata.
16: Meteo. Le previsioni per domani sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25-20, al mattino deboli da est-sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Flashback. Selection.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti

0: solo con Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, nonostante Israele ed Hezbollah abbiano concordato un cessate il fuoco nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nella sud del Libano. Scintille intanto tra la premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante gli sforzi intensificati per contrastare il virus. Per l'OMS è una corsa contro il tempo. Rischia la paralisi il turista tedesco trentenne che annardò in Puglia nella frazione di Santa Maria al Bagno, si è tuffato in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. E in chiusura il ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, l'azzurro Lorenzo Finn domina la sesta tappa con l'arrivo in vetta alla Monte Livata e si prende anche la maglia rosa. Al Giro di Svizzera invece Jonathan Narváez a conquistare la tappa a Bad Ragaz. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: mondo.
1: Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio
14: per...
12: Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani avremo a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima di 25-20, al mattino deboli da est sud-est, al pomeriggio moderati da ovest, allerta meteo prevista per Afa.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il Cesine Monte Baldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Monte Baldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui
11: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
0: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità.

0: qualità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona.
2: Yeah. Dile al reggaeton. Tra.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Love Dance

0: Radio Verona, la tua musica.
1: 1 2 1 2 check check. Ma l'uomo bene.